curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

0: tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

L'amore sparisce, ma non si capisce. La vita ferisce, il tempo lenisce. L'amore sparisce, ma non si capisce.

0: E te dá.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in Central. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energie e difese, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Gasolio, mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne, Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggio, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione. Non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi. Non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po'. Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi? Dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare la radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. La novità musicale al momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E non ci pensiamo più, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? E là. Veniamo subito alla scuola musicale maestro Umberto e Battisti, sono accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
0: Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: con le notizie in evidenza, dunque, di Sante Mobili e Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più vista della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, a giro di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amarà tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda la penina occidentale, dunque. E poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Samet del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3-4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277, alla fine mancano esattamente 88, il sole è sorto alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, ci siamo naturalmente al momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo. Il segno più del giorno è il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa energia 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DEPFP, crescita all'1% nel 27, deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra parte in salita. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste al rialzo anche per 2028 e 2029. Il Tesoro chiede prudenza e chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione che per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato e esplode la rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia i decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre. Decisiva l'opposizione dei deputati catalani, di Giunta il Partito Nazionalista Basco, manifestazioni alla Puerta del Sol a Madrid. Le piazze in rivolta anche in Spagna, oltre che in Francia. E ancora, in Francia, altri licei in fiamme, feriti 4 presidi, martedì indetto lo sciopero nazionale. Il ministro Geffrey, legittime richieste degli studenti, quasi 400 le scuole rimaste chiuse, danni per 7 miliardi di euro. E ancora, Ellis Land, 10 accuse al governo, avverte 5 stelle, 1 non vale 1. Un decalogo di critica a Meloni che replica 10 falsità, poi la segretaria rivendica il primato democratico sugli alleati. Abbiamo il doppio dei voti, è giusto che faccia io la Premier. Qui l'ite senza fine nel centro-sinistra, non so se alla fine poi Conte in qualche modo si adatterà, ma non penso proprio di non essere lui il Premier, perché lui vuol fare il Premier e basta, poi venga quel che venga. Renzi, De Luca e la Leopolda pronte a riprenderci l'Italia, e Italia Viva sogna lo sceriffo alle primarie. L'edizione numero 14 si apre col tema della sicurezza, è un bisogno primario per chi abita nelle periferie. L'ex Premier ruola il sindaco di Salerno, vorrei che fosse in prima fila nella prossima campagna elettorale, anche se i voti di Italia Viva e di Renzi sono davvero pochini. Trump riapre a Meloni, mi è sempre piaciuta idea, voto a maggio, no di Fratelli di Forza Italia, scusate. Donald Trump, rapporto molto buono con la Meloni, Tajani sonda i suoi sulle elezioni anticipate, no alle urne con le comunali. Anche la Lega vuole arrivare a settembre, così si sgonfierà Vannacci. Il pressing di Forza Italia sulla manovra, 1 miliardo per alzare le pensioni minime a 800 euro. E ancora, Mattarella Monte Carlo, primo presidente italiano, tra noi legame storico. Il capo dello Stato in visita per 2 giorni a Monaco, colloquio il principe Alberto, poi all'opera e in serata il Brindisi, il nostro mare comune scosso dalle crisi migratorie, dice anche il principe di Monaco. E ancora, a 100 km da Kaliningrad difendiamo l'Europa e Lituania col contingente NATO e gli Eurofighter italiani, dove i droni fanno paura e i caccia si alzano pronti a combattere. La Lettonia intanto sceglie il nuovo Parlamento, 8 caccia schierati per proteggere il voto. Il pericolo di azioni di destabilizzazione, il Baltico impone un innalzamento della difesa militare anche sui cieli della Lettonia. Lettonia. 1000 missili e obiettivi civili da colpire, così Mosca vuole piegare Kiev d'inverno, il piano rivelato dal New York Times. Un arsenale di 1000 missili per spegnere e infreddolire l'Ucraina, un ponte da far saltare per mettere in ginocchio Kiev. È una guerra che dovrà scavalcare le regole, colpire le infrastrutture e i civili, lasciare al buio le città e trasformare l'inverno in un'arma, è il piano del Cremlino raccontato dal New York Times. E ancora, madre e figlia uccise con la ricina, il veleno cercato da un PC in paese. Gli investigatori avrebbero individuato negli user l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietracatella interessato a come preparare la polvere. La procura non conferma. Nei giorni scorsi erano stati perquisiti lo studio e la nuova abitazione di Gianni Di Vita. Altri interrogatori in questura, ascoltate due donne, parenti di persone già interrogate nei mesi scorsi. Corruzione, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia. Mazzette in cambio di favori, indagato Gaetano Armao, marito dell'ex capo gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. E ancora, voltiamo pagina. Dunque, il boss Graviano, e Silvio Berlusconi, l'ira di Marina, accuse infamanti. Mio nonno e altre persone di Palermo investirono 20 miliardi di lire in una società con Silvio Berlusconi, era il 1969-1970, lui me ne mise 4-5 miliardi di lire. Non usa giri di parole il boss di mafia Giuseppe Graviano, condannato per stragi. E ancora, la difesa di Sempio in televisione, su una prova su di me, accordi in famiglia sul DNA. Garlasco nelle intercettazioni, la discussione tra genitore e figlio per concordare una missione comune sulle tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. L'indagato, credo si possa risolvere tutto in udienza preliminare, l'assassino penso sia stato Stasi, anzi ne sono sicuro, dice Andrea Sempio. Staremo a vedere un po', questo è un gioco al rialzo, vediamo un po' che cosa succede con i genitori di Chiara Poggi, che sono tutti comprensivi verso Andrea Sempio, dice non è stato lui, e si arrabbiano pure se gli dicono il contrario, cioè questa cosa qui non l'ho capita. Comunque andiamo avanti. Dunque, zoo profilattico, c'è una nuova sede a Teramo, a dicembre inaugurazione del primo lotto, a breve partirà la seconda fase dei lavori, via libera anche il piano per sistemare la viabilità nell'area ad Alterio, intervento in fase conclusiva, l'edificio ospiterà i reparti virologia e malattie esotiche. Maxi truffa, sequestrati 1.600.000 euro, hanno partecipato all'operazione anche i finanzieri del comando provinciale, i militari teramani hanno collaborato alle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Torino insieme alla Guardia di Finanza di Milano. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Truffata al finto direttore delle poste, raggiro a Teramo, l'uomo dice all'ottantenne che il figlio è bloccato in filiale per problemi economici e lei consegna soldi e oro per 20.000 euro. Il piano della coppia di malviventi è fallito, dopo aver preso il bottino sono stati fermati durante la fuga in auto. Dunque vediamo un'altra notizia, donne, la vita oltre le cicatrici, le ferite del cancro, il superamento dell'estetica, nella mostra di Lucis all'ipogeo di Teramo. Montorio l'accusa, prima dal titolante, bilancio in salute. Il gruppo di opposizione guidato da Alessia Nori torna a criticare il disavanzo di 723.000 euro, e sempre la stessa Nori dice prima di al titolante il bilancio era attivo. E ancora addio a Di Saverio, Ernesto Di Saverio, poliziotto e cavaliere, si è spento all'età di 61 anni, l'agente insignito dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, i funerali oggi. E ancora liste d'attesa e servizi territoriali, priorità del direttore sanitario Dugo, già responsabile del Dipartimento Oncologico dell'azienda, ha preso il posto di Delle Monache, ridurre i tempi per una visita è tema centrale, un mio obiettivo, onorato dell'incarico della fiducia verso la mia persona. E ancora Europa-Africa, chiude il forum a Teramo con la cooperazione Cali Sipario sulle giornate di studi e convegni della diocesi teramana. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, discarica, stop all'ampliamento, la regione di Grasciano, chiaramente la regione chiede integrazioni. Dal comitato ambientale arriva un giudizio di rinvio sul progetto per l'area presentata dalla Deco. L'osservatore del Tordino si dimostra che avevamo ragione su punti sollevati con le osservazioni. A Martinsicuro, auto investe una bici, trauma cranico per un dodicenne. Paura ieri pomeriggio a Martinsicuro, dove un bambino di 12 anni in sella della sua bici è stato travolto da un'auto, ricoverato al Mazzini per trauma cranico. Ex Selta, Tortoreto, allarme per operai e produzione. CGLS e CISL dicono a 5 anni dall'acquisizione da parte di Digital Platform, bilancio in perdita 18 milioni di euro. Furto in cartoleria Martinsicuro, la titolare dice mi hanno rubato documenti molto importanti oltre a piccoli spiccioli. Ex alunni si ritrovano a Mosciano dopo 60 anni, messe pranzo per celebrare l'anniversario del primo giorno di scuola di questi baldi ottantenni. Va bene, dunque, centro culturale a Martinsicuro è tutto pronto, fissata la cerimonia di apertura, inaugurazione sabato prossimo con l'esibizione del maestro Melozzi nello spazio dell'ex cinema, il sindaco Bagnoli, programmazione grande lavoro di squadra per un'opera strategica. E ancora andiamo avanti, dunque, dopo scuola a Tortoreto, accordo in consiglio comunale, vi libera la proposta lanciata dal gruppo Tortoreto al centro, accolta la richiesta della opposizione a Tortoreto. Perdita d'acqua ma nessuno interviene, la protesta dei residenti di Poggio Morello a Sant'Omero. Da giorni a Poggio Morello sgorga l'acqua delle condutture sotterranee delle Ruzzoreti. I cittadini della frazione di Sant'Omero segnalano la fuoriuscita e nessuno finora è intervenuto. E ancora andiamo avanti, nuove zone per i pedoni su Lungomare e Via Sauro e il piano su cui punta l'amministrazione per emulare San Benedetto del Tronto. Forcellese, evoluzione sostenibile, dice condizioni diverse, meglio scelte graduali. E ancora, riaperta la falla nella condotta, l'acqua sgorga in via 24 di maggio appunto a Giulianova, oltre che a Sant'Omero. Insomma, bisognerebbe avere più attenzione per l'acqua, che è davvero l'oro di questi tempi. E ancora, veniamo un'altra notizia. Dunque, a Faraone, racconta la sua azienda, l'ultima vendemmia, grappoli meno ricchi ma uva più saporita. Qui è nato il primo spumante d'Abruzzo, dice Federico Faraone, titolare dell'omonima azienda. E ancora, a Roseto, Nunez abbraccia il gruppo Roseto Ora, il movimento civico di Proti e Angelini, Italia Viva e Casa Riformista, si schiera a Roseto col sindaco Nunez in corsa per la conferma. Le nostre priorità sono edilizia agevolata e supporto agli operatori balneari, abbiamo trovato il dialogo. E ancora, cimitero, recupero di spazi per le sepolture, dal 16 ripartiranno estumulazione e spostamenti salme dopo l'ampliamento del padiglione 900. Campane a festa all'assunta di Roseto, stanotte in omaggio di San Francesco d'Assisi. Pedibus, appello per i volontari che vogliono accompagnare i bambini a scuola, il servizio per andare a scuola a piedi, le guide del borsacchio servono accompagnatori per gli alunni. E ancora, a Montepagano, dopo le manifestazioni, cartelli a terra, scatta la protesta, i residenti, eventi conclusi ma nessuno rimuove la segnaletica che rimane quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi è giunta azzerata, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di dimissioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora, Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti, a dati i genitori hanno negato i liberatori alla scuola elementare senza palestra. E ancora, veniamo a un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande, bellissima prova della nazionale italiana nella partita contro la Francia. Signori, la potevamo anche vincere, sarebbe stato davvero un gran piacere per me. Poi lasciatemi dire, un super onnipotente Donnarumma, l'ho criticato quando c'è da criticarlo, ieri sera si è superato, completamente superato. Partita dura, ma ora noi siamo squadra, dice il mister Mancini, tentiamo sempre di andare a fare gol, bastoni, dice, bravi a soffrire tutti quanti, ma tutti hanno giocato alla grande. Devo dire un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro, insomma è stato sminuito il suo valore di centravanti. Nazionale, grazie alla rete del difensore dell'Inter Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione dopo quella in Turchia, sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. Ancora tennis, Sinner spera di rientrare entro fine mese, il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente. Complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker è volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente della Federcalcio portoghese. Poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, veniamo all'Under 21 di Mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie alle vittorie in extremis in casa dell'Armenia. Lunedì a Pescara, biglietti in vendita su Viva Ticket. Naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere, con uno scarto almeno 2 gol. Va bene, dunque veniamo adesso alla passione tifosi italiani. Qual è la squadra che ha più tifosi? La Juventus in assoluto, davanti all'Inter, al terzo posto il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Pensate un po', Va bene, veniamo alla Formula 1. Lampo Ferrari con Leclerc, Antonelli in ritardo. Formula 1, le prove libere di Sepang vanno al Monegasco. Il bolognese Antonelli finisce ottavo, oggi le qualifiche. Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP, oggi lo sprint, domani la gara. Parte nel segno dell'Ex Markets, il Gran Premio del Giappone, classe naturalmente MotoGP. Nelle prequalifiche Motegi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo all'altra notizia, il Pescara, Livorno pesca, c'è la crisi. Boucher, Pescara, ora vinciamo, il tecnico e le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò. Confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo, il portiere, le mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A, tatuaggi, amore, Pescara ha messo su famiglia, le vittorie sono sulla sua pelle. Chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita a Livorno per risalire. Chiaramente, se dovesse perdere ancora, beh, insomma, per Boucher sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova, Serie D, Giulianova recupera Forgione, ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sant'Egidiese. Dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito, dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto quella che si è presa oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini. Finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia. Pomante ridisegna l'attacco con Diachité infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno. Dunque Giambè, Pier Federici o Touré in terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Beh, insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco, Mazzocchetti punta ancora su Infantino, in casa Notaresco si va per la conferma di un attacco di esperienza anche per trasferti domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova, Censori, servirà il giusto approccio, la febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani al Fadini tra Sant'Egidiese e Giulianova. Tra le file dei brettiani vi sono tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova. Si tratta di Scimia, Agostini e Pertosa, con mister Censori che fu il vice di Cappellacci del club di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D. Ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietralunghese L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sant'Egigese Giulianova, il Super Derby Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'eccellenza le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliano Sulmona Chieti, Ponte Romano Montorio 88, Rosetana Folgore Delfino Curi, San Giovanni Teatino Celano e Virtus Cupello Trasacco. Dunque, allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano, che poi chiaramente dovrà ancora giocare questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport e il notiziario, grazie per l'ascolto, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo una cosa importante e ci siamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Perfetto, dunque anno accademico 2026-2027, gli appunti di Radio Amica, le canzoni che vanno in questo fine settimana, l'appuntamento naturalmente è con Smash, le canzoni che vorreste ascoltare sempre in radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla Disco Dance, la canzone più della settimana, l'Ossigeno Puro, la parte orchestrale e poi Disco Novità, la disco novità del momento. Bene, veniamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 4 di ottobre dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10.15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque andiamo con le grandi notizie riservate, i nostri super festival. Riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Archino da Sante sulla base di Pesce, siamo a Tortoleto Alto per questo fine settimana. Prenota subito al 347 37 64 271. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente anche la raccolta porta a porta, sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai, nuovo festival di Radio Amica, vai! Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Ok, bene, domenica 4 ottobre, ore 10:15, il Radio Domenica Show. Vediamo la fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84, Mojoli 77, Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro e 4 527 euro e 3 34 19 e 2 5 euro e 96 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 31 55 56 73 84, Mojoli 77, Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35 milioni e 700 mila euro. E tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto, per il lotto clamoroso, due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari, 23,79. 23,79 a Cagliari, il secondo a Venezia 51,52. Prego, controllare, ci mancherebbe altro. Allora andiamo, complimenti ai nostri super esperti, quanto ci azzeccano e mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti. Concorso numero 159, jackpot del 6 al Super Enalotto 35 milioni e 700 mila euro. Veniamo al gioco dell'otto, ruote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 42 44 49, abbinati al 22 23, ripeto 42 44 49 abbinati al 22 23, su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49 51 56 abbinati al 18 e 19, ripeto 49 51 56 abbinati al 18 19, su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa. Sentiamo un po'. Pronti? Via. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80
2: Piero Taramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo Città di Piero Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina.

0: per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche, dunque il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50° per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto, Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto, Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo, Felice, Mauro Corona. Al quarto, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al quinto, Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di Primissima. Prima però arriva 900, Caffè in Galleria. Sentiamo un po', prego, regia, vai.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti, e poi ancora ricordo che da oggi scatta il nuovo grande concorso su Radio Amica, appunto è il Festival della Poesia Italiana. Bene, siamo arrivati alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', regia, vai.
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2026, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti, invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto gli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo dedicando parte della giornata a un qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo al Leone, Marte che nel tuo segno si trova in opposizione

precisione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi, gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo la Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia. Oggi Venere, che ti governa, si ferma e ritorna sui suoi passi, come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere, che è il tuo segno, inizia a retrocedere sullo zodiaco, ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'Acquario. Sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti, facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene. Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio, subito con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. In via Trieste 159 Alba, Giulia Norido, scusate, vi aspettiamo per i favolosi crudi del Nero di Seppia, Giulia Novalido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, Consiglio Architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo dipaolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che vorrei sentire in radio che adesso ci sono solo per te. Via. Allora, i nostri festival della poesia italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia. Aspettiamo le vostre opere, raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Amica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

Radio Domenica Show, tutte le domeniche solo su Radio Mica International. Il Radio Domenica Show, la domenica dalle ore 10.15 alle 13 con tanti tantissimi ospiti e in esclusiva solo su Radio Mica International. Quindi il Radio Domenica Show.

Radio Domenica. Che domenica alla radio! Una super domenica su Radio Amica, Radio Master, Radio Centro Città. Radio Domenica, tutte le domeniche a partire dalle ore 9. Musica, sport, notizie, tutto per fare spettacolo. A Radio Domenica c'è Marco.

Di oggi domenica, esattamente 4 di ottobre 2026, non è una giornata normale qualsiasi, perché oggi si festeggia San Francesco d'Assisi. Auguri, ok, a tutti, Francesco, Francesca, eccetera. Soprattutto riflettiamo anche sugli insegnamenti di San Francesco d'Assisi, molto molto importanti. Dunque, allora, beh, che dire, signori e signori, è stato un piacere questa settimana, questa domenica sarà ancora più un piacere. Ricordo che oggi è domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo di questo, di tante cose nel corso della giornata, una mattinata lunghissima fino alle ore 13, tra musica, interventi importanti, eccetera. Beh, insomma, e poi tra le altre cose ricordo che la notte tra il 25 e 26 di ottobre, non vorrei sbagliarmi, no, 24 e 25 di ottobre, scusate, la notte tra il 24 e il 25 torna l'ora solare, le lancette e il nostro orologio un'ora indietro, va bene, perfetto, ma adesso ne cominciamo a parlare sempre. 10 e 22, siamo in diretta al Crucioli Bar, quando senti il sapore vero del caffè sei al Crucioli Bar, la colazione cornetto cappuccino che ti dà la carica la prendi solo dal Crucioli Bar, va bene, questo è altro. Naturalmente, signori e signori, ci siamo, possiamo andare, perché la prima parte è in musica, va bene, e la musica dice che partiamo con il signor Ultimo, che è sempre primo poi, però alla fine, che canta la sua nuova canzone, si chiama Tutto.

Ok, bene, dunque allora mando le ciance, musica nella prima parte del Radio Domenica Show. Ok, adesso andiamo oltre perché è in arrivo il brano firmato da Shakira. Shakira canta.

ritmo sudamericano per Agua di Shakira. Radio Domenica Show, primissima parte musica, 10:28, ben svegliati, ben sintonizzati. A dire la verità, vi aspettavo, vai.

Ok, acqua, dunque di Shakira. Oh, andiamo ancora oltre perché, beh, insomma, chi arriva adesso? Adesso arriva Madonna, Madonna dal suo tuo album Dance Theoria. Ok, ci siamo? Perfetto. I get off the train, Hackney Wick, I'm sweet 15 in a weird outfit, got invited to perform at this party. E ricordo per chi si è sintonizzato soltanto in questo momento che siete all'ascolto di Radio Domenica.

passano gli anni, devo dire la verità, per lei non passa niente, vabbè, sempre in gamba, sempre informissima, sempre super ballerina, sempre super cantante, Madonna Bonsatoria, a Radio Mica, Radio Domenica Show, 10:32 minuti primi.

0: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo pure avanti, perché adesso, beh, adesso togliamo la musica. Sono le 10:34 minuti prima, all'ascolto di Radio Amica International, Radio Domenica Show, che ha ripreso la sua grande stagione 2026-2027, con tanti ospiti nella seconda parte. Prima parte musicale, musica per musica, arriva il nuovo disco firmato Max Pezzali, si chiama Le Ali.
1: Eravamo
0: suona
1: giovani,
0: così
1: troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: Le ali firmata questa canzone da Max Pezzali. Le ali a Radio Mica Internazionale, sono le 10:37 minuti primi in questo momento. Ok,
1: c'è
0: bene.
1: Storia che andiamo avanti.

e sanno volare. Ok, bene, ok, andiamo oltre, perché chi abbiamo adesso? Questa bella giovane che si chiama Dito nella Piaga, la canzone Miss Miss Italia.

0: Christmas.
1: Merci Italia. Adesso sì, facciamo silenzio un po', perché arrivano gli U2, anzi tornano gli U2 con un nuovo disco che si chiama Silenzio. Ok, eccolo qua, 10:41, tra poco stop perché andiamo con gli augurini importanti, il tempo che farà, la musica in soldi, la fortuna eccetera. Poi Silenzio 2, o meglio, se volete, Hoochoo.

Ok, bene, così silenzio naturalmente dagli U2 su Radio Mica Internazionale, nuovo disco. Stoppiamo un attimino soltanto con la musica, andiamo a vedere adesso quali sono i programmi stasera in televisione. Alle 20.35 San Francesco, il cantico spettacolo con Roberto Benigni da Assisi. Su Rai 2 The Rookie, su Rai 3 Presa diretta attualità, Rete 4 Fuori dal coro, Canale 5 Racconto di una notte, Italia 1 Le Iene presentano Inside attualità, La 7 in onda. Su TV8 Portogallo-Norvegia, calcio, questa è da vedere. Su Tele9 Comedy Match, perfetto, bene. Ancora, signori, andiamo con il tempo previsto quest'oggi. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, potrebbe esserci un po' di nuvolosità ma senza possibilità di pioggia, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila P9 più 24, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 24, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 16 più 24, San Benedetto del Tronto più 17 più 24 in questo 4 di ottobre 2026. Siamo arrivati esattamente col 4 di ottobre al giorno numero 277, alla fine mancano 88, il sole è sorto alle 7, tramonterà questa sera alle 18.35. Bene così signori, ci siamo, bene. Allora andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo invece il momento riservato alla fortuna. Vediamo com'è andata nelle stazioni di ieri sera sabato, concorso numero 159, combinazione vincente 5, 12, 18, 25, 28, 42, numero jolly 66, superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 17.645 euro e 423 euro, ai 3 13 euro 17 e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente 5, 12, 18, 25, 28, 42, numero jolly 66, superstar 76. Si riparte con un jackpot per i 6 da 36.600.000 euro, niente male. Martedì sera daremo anche i numeri, va bene, per i nuovi numeri per andare a giocare. Ok, manca a questo punto soltanto una cosa, e cioè le farmacie di turno. Prima ancora Radio Mica International, Amala. Quando chiamano e chiedono che radio ascolti, rispondi: Radio Amica International, senza se e senza ma. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala! Oh oh. Ok, bene, Radio Mica International, l'unica radio in città, Amala. Bene, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, INT Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Moretti, ad Atria, a Picella, a Pineto e Silvi, farmacia Laviano, a Giulianova, Ielo, Via Rossini, in Val Vibrata del Principe, Martinsicuro, farmacia comunale, Sant'Egidio, Val Vibrata, Roseto, D'Amore, Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, in Val Umano, Zuccherini, Valvumano, a Casell'Isola, Savini, a Montorio, farmacia del Parco Crognaletto, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo Città, farmacia Iannetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è lunedì, è esattamente 5 di ottobre 2026, vola il tempo. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, andiamo ancora avanti. Prossimo disco suona così, il titolo è Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.

Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora, Biagio Antonacci e Saif, spirituale. E adesso? Adesso andiamo con il prossimo brano. Prossimo brano firmato da Robbie Williams, che si presenta ancora con il titolo di questa canzone, Beauty. Beauty Nase, sempre l'ascolto di Radio Mica International per Radio Domenica Show 10:50. Siamo in diretta, andiamo in diretta con Marco Marco. Tra poco, tra 10 minuti, la seconda parte del Radio Domenica Show con tanti, tanti ospiti. Dal vivo, è là. Non sono registrati, Dunque, buona domenica a tutti, bella domenica di sole, chiaramente siamo tutti contenti, via. Anche perché un po' di positività ci vuole, Robbie Williams.

0: Allora, nuova canzone per Robbie Williams, Beauty Nas. Bene, allora signori, adesso vi ricordo una cosa molto importante. Stasera in Piazza Martelli Libertà a Teramo c'è la finale di Pigro, ok, in onore di Ivan Graziani. Piazza Martelli Libertà dalle 20:30 in poi, gran finale con cantanti chiaramente che si contendono il premio Pigro 2026 in Piazza Martelli Libertà. Beh, non andateci, non siate pigri anche voi, eh. Vabbè, dunque, allora a questo punto, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo una canzone firmata questa volta da Benji e Fede, che dopo tanto tempo, tanti anni, tornano in classifica col nuovo disco, e da questo disco abbiamo tratto questa canzone, Non so se mi va. Benji e Fede su Radio Mickey International.
1: Domani mattina non so se mi va. Ok che ci siamo, ma dirti ti amo.

Ok, bene, Benji e Fede con Non so se mi va, e adesso una hit in tutti i sensi. Oh, beh, il ritorno di Cesare Cremonini con il

0: Ok, paparazzi, la voce è quella firmata da Cesare Cremonini. Adesso un'ultima canzone, prima di passare
1: la poesia italiana. E già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, questo è il nostro super festival del momento, Festival della Poesia Italiana. Signori e signori, ci siamo. Ultimo brano prima di passare alla seconda parte con tanto di sigla. Sono le 11, siamo in perfetto ritardo, ma che di fa, È un giorno di festa, è domenica, San Francesco d'Assisi. Allora, noi andiamo con un duo eccezionale che sono messi insieme dopo tanto, insieme per questa canzone, Ghe e Marrakesh. Insomma, abbiamo detto tutto. Vabbè, allora la canzone si chiama Casini. Vai.

Radio Mica International presenta Radio Domenica Show, lo sport e lo shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport su Radio Domenica Show, la domenica mattina dalle 9 alle 13 da Radio Mica International, ovviamente. Radio Domenica Show, sport e shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi, libri e tutto lo sport. Ok, bene, bene, bene. Dunque siamo arrivati alla seconda parte del Radio Domenica Show. Dunque andiamo subito con il notiziario flash domenicale di su Teramo e dintorni. Liceo Delfico a gennaio al via lavori, una sfida vinta senza sostegni, dice il presidente della provincia Camillo D'Angelo. Il presidente della provincia fa il punto sull'edificio a 2 anni dai sigilli disposti dalla magistratura. Siamo stati lasciati soli, un'emergenza senza precedenti. Il campus della Cona è stata la scelta giusta comunque. Tamponamento e cantieri, code in A14, ripresi i lavori in diversi tratti dell'autostrada, corsie ridotte, incidente, bloccano il traffico verso nord. E ancora, andiamo avanti chiaramente con le altre notizie che abbiamo. Madonna delle Grazie, il mercato ha nuovi spazi, ambulanti sono soddisfatti. Dopo le polemiche e settimane di disagi in circolazione a Ragusa, le bancarelle tornano al piazzale, ma non davanti al santuario che viene lasciato libero. 10 nuove assunzioni in comune a Teramo, maestre, agenti di polizia, assistenti sociali in servizio, in arrivo altri concorsi. E ancora, in Piazza Martiri stasera finale il premio Pigro, si svolgerà stasera in Piazza Martiri Libertà a Teramo la finalissima del premio Pigro Ivan Graziani. L'appuntamento è ingresso libero, inizierà alle 20.45. Tra gli altri si esibirà anche Irene Grandi, super ospite stasera Irene Grandi. Incendio nel parcheggio del tribunale, una colonna di fumo ha fatto scattare l'allarme, a bruciare i rifiuti di un container nell'area recintata dall'edificio nel parcheggio del tribunale. Strada è stata subito chiusa, momenti di apprensione ieri. Nuovi asili e servizi, piccoli comuni puntano sui bambini. Tossicia apre il suo primo nido, Rotaresco amplia la mensa, a Castiglione Seremondo struttura condivisa con Bisenti e Castilenti. Corte dei Conti, il sindaco di Montorio Romano, altitonante, spiega i dati. Montorio, il sindaco, rassicura sul bilancio e replica al PD. La gestione di cassa non presenta criticità. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo. Coltello e pistola per minacciare il fratello, è successo ad Alba Adriatica, il pugnale sul parabrezza dell'auto. L'uomo arrestato per stalking ed estorsione dove essersi fatto dare 20.000 euro al fratello. E ancora, auto contro un albero, feriti due giovani, Santomero, un ventenne e un diciottenne, finiti fuori strada lungo la provinciale 10, località Maggi. Andiamo ancora avanti, patrimonio, Giulia Reti unite, il comune conferma il piano, l'assessore è appesantita da vecchi debiti, pur con l'ottimo rilancio della farmacia non può andare. Giorgini annuncia tempi brevi per acquisto del Cursal da parte del comune per una somma complessiva di 3 milioni di euro. Ospedale di Giulianova, nuova protesta per rilancio, il cittadino governante torna a chiedere che diventi presidio eccellenza e non esclude un sit-in. E ancora andiamo avanti, PD sfuma l'accordo con Ugna Saroseto, non rinunceremo al simbolo, la segretaria democratica Ferretti, non possiamo snaturarci come partito, opteremo per un altro percorso. Sigle Forza Civica Lavoro per una coalizione di centro-sinistra. E ancora andiamo avanti, tornano gratuiti i parcheggi del lungomare di Roseto, si potrà sostare senza pagare fino al prossimo 1° di maggio. A Silvi, sindaco vuole salvare il mandato, ma il PD ha dubbi, troppi rumori. Scordella si è detto sereno e punta a ricostruire la maggioranza per evitare un ritorno alle urne. Il consigliere Partipilo, non crediamo a ciò che dice. E ancora per finire, nuovi alberi già rovinati sul lungomare di Silvi, chiesta più manutenzione. Per lo sport, il Teramo gioca pomeriggio contro la capolista Vigor Senigallia, questa è una partita simbolo della giornata, mentre c'è un super derby a Giulianova, Sant'Egidiese Giulianova, l'Aquila gioca con la Pietra Lunghese. Ok, ieri l'anticipo in eccellenza, l'Avezzano batte il San Salvo di dell'autore Epifani. Va bene, ma di questo
altro parleremo più tardi nel corso del, degli interventi dei nostri super ospiti. Adesso invece noi andiamo subito con il momento riservatissimo invece appunto all'oroscopo della domenica da Radio Amica. L'oroscopo, sentiamo un po'. Dunque, Ariete, non dite sempre di sì a qualsiasi richiesta di aiuto, a meno che non si tratti di una cosa seria. Qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra disponibilità. Toro, l'aria che si respira in ambito lavorativo è tesa, perciò cambiate atteggiamento nei confronti colleghi e collaboratori. Evitate di pretendere troppo dagli altri e siate più disponibili. Gemelli, siete single da molto tempo e senza nessuna voglia di impegnarvi in una relazione duratura, ma nonostante il vostro pensiero sia chiaro, alcuni parenti iniziano a farvi pesare la cosa. Cancro, quando affrontate una discussione, parlate tutto quello che vi infastidisce in maniera diretta e senza troppi giri di parole. Il messaggio che deve arrivare è quello forte e chiaro all'interlocutore. Leone, i lavori domestici arretrati renderanno la mattinata impegnativa, ma nel pomeriggio riuscirete a godervi un po' di meritato relax. Mettetevi comodi. Vergine, riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati in poco tempo e potrebbe essere questa un'impresa ardua per molti, ma non per voi. Attraverso lo spirito di sacrificio che vi contraddistingue, ce la farete senza troppi sforzi. Stop con la prima parte riservata chiaramente al, all'oroscopo del giorno. Tra poco la seconda parte, prego regia. Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47ª edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47ª edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Ok, bene, bene, dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la seconda parte dell'oroscopo del giorno. Ripartiamo dalla Bilancia. Non abbiate paura di esternare il vostro pensiero, anche se questo non è in linea con quello di amici e parenti. Confrontarsi rappresenta un vantaggio per tutti, l'importante è non voler imporre le proprie idee. Siamo lo Scorpione, se non vi sentite a vostro agio con alcune persone, evitate di frequentarle e trascorrete il tempo con chi riesce a trasmettervi benessere. I rapporti nocivi a lunga potrebbero solo ferirvi. Sagittario, non esitate a chiedere aiuto quando ne avete bisogno. Vivere un periodo negativo, prolungato, è complicato per chiunque e in questa fase una mano in più farebbe davvero comodo. Capricorno, approfittate della domenica per riposarvi, perché a partire da domani avrete a che fare con una serie di imprevisti che renderanno l'inizio della settimana molto complicato per voi del Capricorno. Mantenete la calma. Acquario, avere delle incomprensioni con il partner è normale, ma nel vostro caso sono davvero troppe e rischiano di compromettere la relazione. Affrontate la situazione appena possibile e trovate in fretta una soluzione. Pesci, se i chili di troppo rappresentano un problema, non continuate a posticipare la dieta, iniziate subito a mangiare in un modo sano e equilibrato. Affidatevi ad un professionista e seguite a lettera il piano nutrizionale, va bene, se volete stare meglio. Ok, bene signori, e adesso arriva la canzone più della domenica. Che bella sorpresa per voi, che Radio Amica vi fa, sigla, vai.

più del giorno, tutti i giorni su Radio Mica Internazionale. Ok, bene così, dunque ce l'abbiamo, porta la firma di Geolier insieme ad Achille Lauro, il brano si chiama semplicemente Per Noi, eccola.

0: Il nostro carissimo dottor Giuliacci per il suo spazio della domenica.
1: Buongiorno,
0: qui alla domenica.
1: Buongiorno.
0: Allora parleremo non soltanto del tempo che farà, che mi sembra abbastanza facile perché è un tempo assolato, specie delle nostre parti. Forse qualcosa cambierà nella prossima settimana, poi ce lo dirà però. Adesso invece voglio sapere, perché oggi, tra le altre cose, dottor Giuliacci, è la festa di San Francesco d'Assisi, 800 anni dalla morte, una cosa importante, il poverello d'Assisi, il poverello d'Italia. È una lezione il pensiero di Francesco anche per la nostra politica, ricordando che esistono nel mare magnum delle divisioni, delle partigianerie, alcuni valori fondanti della nostra comunità, e ce n'è uno che li racchiude interamente, il valore dell'identità. A questo cosa possiamo aggiungere, dottor Giuliacci?
1: Ma direi che non c'è molto da aggiungere, nel senso che l'insegnamento di San Francesco, insomma, è chiaro a tutti, è fondamentale, e siccome è fondamentale anche il senso dell'identità, l'identità io lo intendo anche come appartenenza ad una comunità, e quindi anche sposare i valori di quella comunità, che è fondamentale perché è alla base del civile vivere e convivere. Quindi direi che non c'è poi molto da aggiungere a concetti così importanti, che sono basilari, ripeto, per il vivere civile comune.
0: Certo, parliamo un attimino delle Nazioni Unite, che mi sembra al momento un po' sono indebolite le Nazioni Unite, perché in questo momento difficile che vive il pianeta intero, per tutte le guerre che ci sono, chiaramente, bene, ci vorrebbe un altro tipo di ONU, insomma, uno che si impone, invece non mi sembra che sia così. E allora a cosa serve l'ONU attualmente?
1: Bella domanda.
0: Andrebbe ripensata o no?
1: Andrebbe ripensata come istituzione, come organizzazione, è però certo anche complicato, insomma è difficile alla fine mettere assieme così tanti stati, così tante idee, così tante culture, no? E cercare di, anche perché gli strumenti che ha in mano l'ONU chiaramente sono fondamentalmente diplomatici, però la storia recente ce lo insegna, a volte purtroppo si va oltre la diplomazia e allora diventa difficile, certo, gestire certe criticità, certe situazioni. Però ritengo che comunque l'ONU sia un'istituzione fondamentale. Perché? Perché è quel luogo in cui almeno ci si può incontrare anche in momenti di attrito per cercare di trovare delle soluzioni. È un canale sempre aperto per il dialogo, mettiamola così.
0: Ecco, almeno questo. Oh, dunque, ha visto la nazionale italiana di calcio?
1: Ho visto la nazionale giocare l'ultima partita, e devo dire che
0: siamo sulla strada giusta.
1: Esatto, soprattutto per quello che riguarda lo spirito. Sì. Per cui devo dire sono tutto sommato soddisfatto, ma anche dopo la prima partita non ero così allarmato, nel senso che già si vedevano i segnali di un qualche, sì, cosa che sta crescendo, e poi le partite successive ci hanno decisamente confortato da questo punto di vista. Per cui no, sono ottimista, sono sincero.
0: Perfetto, ma giocano anche bene, devo dire la verità, questa squadra, e ho scoperto i giocatori che quasi non conoscevo, pur essendo un amante del calcio. Uno tra questi, Caiode, e soprattutto Sebastiano Esposito, il fratello di Pio, quello che gioca all'Inter. Veramente bravo.
1: Sì, sì, esatto, ma forse perché i nostri giovani meriterebbero più spazio, maggiormente le luci della ribalta. Quando gli viene dato spazio, poi si vede che comunque abbiamo una base che produce dei talenti. Il problema è che questi talenti, arrivati a un certo punto, sembra che non trovino più spazio in Serie A, nelle nostre grandi squadre, mentre, ripeto, la nazionale ci dimostra che questo spazio lo meriterebbero ampiamente.
0: Anche perché poi in Spagna, in Inghilterra, c'è molto spazio per i giovani locali. Vabbè, comunque, parliamo adesso di intelligenza artificiale, perché è vero che sia una grande scoperta, una novità assoluta, eccetera, però chi parla di apocalisse, chi parla di catastrofe globale, chi di corsa al potere, perché potrebbero usare intelligenza artificiale anche per le armi, quindi sarebbe davvero difficile poi difendersi. Insomma, voglio dire, come vede lei l'intelligenza artificiale, dottor Giuliacci?
1: Allora, partendo dal presupposto, è difficile limitare il progresso, sì, si può cercare di normarlo, ma di regolarlo, però non possiamo adesso cercare di tornare indietro, diventa anche difficile proprio dal punto di vista pratico. Insomma, oramai l'intelligenza artificiale c'è, è qua, dobbiamo imparare a gestirla. Certo, in alcuni ambiti diventa un grosso problema, io penso soprattutto ad esempio all'informazione, perché diventa a un certo punto difficile capire cosa è realmente accaduto, cosa è genuino e cosa no, perché l'intelligenza artificiale riesce a proporci delle realtà alternative che sì, sono davvero credibili. Sì. Dal punto di vista della scienza invece è uno strumento potentissimo, e in questo senso io penso soprattutto alla meteorologia. Beh, l'intelligenza artificiale ci dà uno strumento che nel prossimo futuro ci consentirà di migliorare notevolmente le previsioni meteo, e quindi insomma non va vista solo come un qualcosa che potrebbe essere pericoloso, negativo, o solo come un qualcosa che ci migliorerà la vita. Purtroppo, a mio avviso, ha le due facce, per cui bisogna cercare di gestirla al meglio, considerando che tra l'altro sta viaggiando come progresso veramente in maniera molto molto veloce, quindi non è qualcosa a cui dobbiamo pensare domani o qualche cosa a cui dobbiamo
0: pensare
1: già oggi.
0: Ma adesso, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Intelligenza artificiale io ritengo mezzo pieno.
0: Mezzo pieno. Ultima domanda, e voglio sentire anche il suo parere sul caso Regeni. La mamma chiede, i genitori chiedono insieme all'avvocato di chiudere i contatti con l'Egitto. La risposta del nostro presidente Meloni: chiudere attualmente con l'Egitto non aiuta a dire verità e soprattutto a trovare la giustizia. Dottor Giuliacci, cosa ne pensa lei?
1: È uno di quei casi in cui, ahimè, non c'è la soluzione ideale, perché è chiaro, la giustizia, il senso di giustizia, anche il buon senso ci direbbero, insomma, sì, è ovvio, certificato. Ora c'è anche appunto una sentenza, per quanto di primo grado, che certifica quello che è accaduto, e quindi uno vorrebbe delle risposte di un certo tipo, ma non dobbiamo dimenticare che, ahimè, la diplomazia, che tiene conto anche di interessi più alti, che, attenzione, non significa solo gli interessi della nazione, ma pensiamo anche solo a quei nostri concittadini che in questo momento hanno problemi in Egitto e sì, che potremmo mettere in difficoltà con certe azioni, è tutto molto complicato. Io mi rendo conto, non vorrei essere appunto dei panni in questo momento di chi deve gestire questa situazione, però mi rendo conto che non è facile da gestire. È una di quelle situazioni in cui tutti hanno ragione e nessuno ha ragione nel senso più completo del termine, no? È veramente difficile da gestire.
0: Va bene, allora è stato un piacere. Adesso andiamo ancora avanti. Un piacere ascoltare le sue risposte. Adesso, dottor Giuliacci, è arrivato il momento del meteo. Ci vuole, no?
1: Beh, allora, dal punto di vista del meteo, intanto, la settimana inizierà un po' come è finita quella appena passata, quindi ancora tempo nel complesso bello, anche nelle regioni adriatiche, bel tempo, temperature ancora al di sopra della norma, quindi questa lunga...
0: Però fa un po' freschetto, dottor Giuliacci.
1: Allora, fa un po' freschetto nelle ore notturne del primo mattino, sì, e quello è inevitabile, perché sì, ormai le ore di luce sono diminuite, insomma siamo ufficialmente, anche dal punto di vista astronomico, in autunno, e quindi con tante ore di buio e le temperature inevitabilmente calano, e quindi, ma questo ci fa piacere, perché tutto sommato anche il calduccio delle ore pomeridiane poi si sopporta molto meglio se la sera arriva il fresco. Certo, c'è il rischio di quei malanni di stagione che arrivano proprio perché prendiamo questi improvvisi raffreddamenti, ma le temperature, quelle pomeridiane, rimarranno ancora piuttosto alte inizio settimana. Attenzione, a metà settimana è attesa una svolta, le perturbazioni atlantiche torneranno ad attraversare la penisola. Nel versante adriatico questo cambiamento si farà sentire soprattutto nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì, quando è probabile anche il ritorno della pioggia, ma in ogni caso in gran parte d'Italia la situazione cambierà, entreremo in uno schema meteorologico decisamente più autunnale, possiamo dire che veramente incominceremo ad assaporare l'autunno.
0: Si abbasseranno ancora le temperature da giovedì in poi?
1: Le temperature più che quelle notturne, quelle pomeridiane, nel senso che anche le temperature pomeridiane nel corso della settimana torneranno ad allinearsi con i valori che sono normali per il periodo, quindi i valori da mese di ottobre, il che significa valori tipicamente autunnali.
0: Quindi dobbiamo dire addio alle temperature che abbiamo in questo momento.
1: E dovremmo dire, insomma, arrivederci all'estate. Non mancheranno, attenzione, le singole giornate ancora piuttosto calde, ma i lunghi periodi con queste temperature che hanno un sapore quasi estivo, a mio avviso sarà veramente difficile rivederli nel corso di quest'anno. Insomma, ci stanno salutando per darci appuntamento con la prossima estate.
0: Perfetto, dottor Giuliacci, la ringrazio e devo dire che è un piacere ascoltarla, più che mi sento a volte anche prego.
1: Grazie.
0: Va bene, allora ci sentiamo prossimamente, grazie, auguriamo buon lavoro, buone cose, sempre un grazie al grande dottor Giuliacci, grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi, ancora una buona giornata a tutti.
0: Perfetto, dottor Giuliacci su Radio Amica, lo ringraziamo ancora una volta, adesso andiamo ancora avanti perché abbiamo Cristina D. Andiamo con Cristina D. Dunque, allora, prima ancora però, se permetti Cristina, vorrei andare con un altro brano. Vediamo un po' cosa c'è. Dunque, vediamo che cosa possiamo regalarci. Va bene. Allora, io direi di andare a trovare Angina Mango e Ariete con Che Bella Vita. Angina Mango, Ariete su Red Mica International. Sentiamo, prego.

0: vita.
1: Ok, bene così. Dunque, il brano firmato chiaramente da Angelina Mango e Ariete, la canzone Che bella vita. Bene, allora andiamo ancora avanti, perché prima di passare a nostra Cristina D, che ci parlerà adesso, immagino, di cani, gatti e dei libri, va bene, io vorrei ricordare che domani sera gioca la nazionale italiana di calcio contro la Turchia per le qualificazioni alla Nation League. Devo fare i complimenti a Mancini, non avevo tanta fiducia in questo allenatore, mi devo ricredere, perché sul campo ha dimostrato di saperci fare. Mancini, complimenti davvero. E poi abbiamo scoperto giovani che sinceramente, pur essendo un calciofilo, va bene, non conoscevo, tipo Sebastiano Esposito, lo conoscevo così per caso, insomma, non è che, però in nazionale ha detto: signori, ci sono anch'io. E poi questo Kayode, questo terzino ala, che è veramente veramente fortissimo. Vabbè, complimenti. Allora, però attenzione, perché poi domenica prossima si ricomincia, anzi da sabato 10 ottobre le partite di sabato 10 sono Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone. Domenica, beh, avremo Como Roma, che partita, Lazio Monza, Lecce Bologna e Sassuolo Milan Cagliari Juventus. Vabbè che di questi tempi tutte le partite sono importanti, attenzione, quindi non è che ci sono squadre materasso, a meno che qualcuno vorrebbe dire materasso per Venezia e Genova, scusate, Venezia e Genova, io credo poco anche a questo, perché per esempio il Venezia gioca un grande calcio, complimenti a Stroppa, allenatore del Venezia. Bene, ancora lunedì invece avremo Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, tra le altre cose un'altra partitissima, pensate un po', di questi tempi un'altra partitissima potrebbe essere anche Napoli-Frosinone, non è uno scherzo, vabbè. Dunque c'è anche l'Under 21 che di Baldini, che gioca a Pescara contro la Polonia, devono battere la Polonia di due gol come bottino per poter sognare di andare, di accedere subito agli ottavi. Perfetto. Poi ancora le partite di Serie C, quelle giocate ieri: Gubbio Perugia 1-3, Vado Forlì 1-0, Grosseto San Benedettese 1-3, clamoroso, perché il Grosseto è terzo in classifica, eppure ieri ha perso. Poi ancora a Livorno, Pescara batte Livorno 1-0, con questo risultato il Pescara va a quota 11, a 8 punti dallo Spezia, che stasera gioca con la Reggiana ed è una super sfida tra le prime in classifica. Perfetto. Andiamo adesso invece in Serie D, le partite di oggi 11, anzi scusate, di partite di quest'oggi, che vedono per appunto Ancona Triestina, Ascoli Fossombrone, oggi 4 di ottobre, sesta giornata, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Notaresco, Pietralunga L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sante Gigliese Giulia Nova, questo è un super derby, e poi Teramo Vigor Senigallia, che significa che il Teramo deve fermare a capolista, non c'è altra strada, e poi vi ricordo le partite della settima giornata, 11 ottobre: Angelana Pietralunghese, Città di Lanciano Montecchio Gallo, Forsempronese Termoli, Giulianova Ancona, L'Aquila Sante Gigliese, Maceratese Forigno, Notaresco Recanatese, Sporting Triestina Teramo, Vigor Senigallia Atletico Ascoli. E tanto che ci siamo, ricordo anche il campionato di eccellenza, anche qui siamo arrivati alla sesta giornata. Avezzano San Salvo 2-1 giocata ieri, quest'oggi Bacigalupo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Ovidiano Sulmona Chieti, Ponte Romano Montorio, Rosetana Folgore Delfino Pescara, San Giovanni Teatino Celano, Virtus Cupello Fucenza Trasacco. Si giocano tutte le partite quest'oggi, chiaramente. Ricordo al momento l'Avezzano ha una partita in più a 4-14, il Mosciano insegue a 12, sul Mona a 10 insieme al Monte Silvano. Ricordo anche che il Mosciano da capolista gioca oggi a Monte Silvano. Mamma, questa è una partita, vabbè. Dunque, allora faremo sapere poi tutti i risultati. Ricordo che domani mattina, lunedì, dalle 9:53 in poi andremo con il momento riservatissimo appunto al super ospite del lunedì, che è Mister Domenico Izzotti. Va bene, se avete contezza delle canzoni, ne abbiamo un'altra, va bene, che titola la poesia, anzi semplicemente la poesia. Fred De Palma canta così, prego.

0: si arresta.
1: Sei tu la mia poesia,
0: la più bella sinfonia.
2: Da Radio Mica International è il momento del Radio Domenica Show. Adesso una bella canzone firmata Fred De Palma. La

0: Ok, bene così. Dunque, allora, la canzone firmata da Fred De Palma e cantata da Fred De Palma, la poesia. Adesso è arrivato il momento invece di andare alla nostra Cristina di Cane, Gatti e Libri. Prego.
1: Eccoci, allora, buongiorno a tutti, buona domenica. Iniziamo con un argomento che ci sta molto a cuore: cani e gatti. Oggi parliamo in particolare delle unghie, che rappresentano una questione di salute sia per il cane che per il gatto. Le unghie, infatti, dei nostri amici a quattro zampe non sono soltanto una questione estetica. Se crescono troppo possono interferire con l'appoggio, impigliarsi nei tessuti o spezzarsi, causando appunto dolore. Il problema però si manifesta diversamente nelle due specie. Nel cane, ad esempio, soprattutto se poco attivo o abituato a camminare su superfici morbide, le unghie possono non consumarsi abbastanza. Se toccano continuamente il pavimento, rischiano di modificare l'appoggio delle dita. Un segnale semplice è il caratteristico ticchettio sul pavimento durante la camminata. Anche passi più cauti, difficoltà sulle superfici lisce o minore voglia di correre possono sicuramente suggerire un controllo delle zampe. Attenzione anche agli speroni, che non toccando normalmente il terreno possono crescere senza consumarsi. Nel gatto il problema invece riguarda soprattutto soggetti anziani, sedentari o poco attivi. Le unghie vengono in genere mantenute attraverso il graffiare, ma con l'età possono diventare più spesse ed incurvarsi. Se troppo lunghe possono impigliarsi in coperte, in tappeti o arrivare a penetrare nel cuscinetto, provocando così dolore, infiammazione o sanguinamento. In questo caso è necessario appunto rivolgersi al proprio veterinario. E ogni quanto bisogna appunto tagliare le unghie? Non esiste in realtà una frequenza di taglio uguale per tutti, bisogna intervenire quando diventano appunto eccessivamente lunghe o iniziano ad incurvarsi. Nel taglio poi occorre prestare particolarmente attenzione ed evitare la parte interna vascolarizzata, che può appunto causare dolore e sanguinamento. Il controllo regolare permette anche di individuare unghie spezzate, infiammate o anomalie della crescita. Non bisogna tagliarle a prescindere, le unghie vanno infatti controllate. La lunghezza corretta è quella che permette sia al cane che al gatto di muoversi normalmente, senza dolore né impedimenti. Passiamo dunque oggi a parlarvi di un caso speciale raccolto nell'ultimo libro di Michael Connelly, Due Detective. Appunto questo ultimo libro intitolato appunto Falsa Pista, il grande autore di thriller mette insieme per la prima volta il detective Stilwell, qui alla sua seconda indagine, la detective René della polizia di Los Angeles, che si occupa appunto dei casi irrisolti. Incaricato di proteggere l'isola di Catalina,

0: Posto quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento di Aldo Cazzullo. Al secondo posto il fattore Gatto di Pier Giorgio Puglisi. Al terzo posto Felice di Mauro Corona. Al quarto posto Nonna Gruffalò di Julia Donaldson. Al quinto posto Il ladro di zucche di Alice Hemming.
1: Ok, bene, torniamo tra poco con te, Cristina, per quanto concerne appunto la musica e film. Adesso noi andiamo avanti e tra poco l'appuntamento è con Mister Luciano Zecchini, però prima c'è lei, Peggy Gou con Woman, che conoscete molto bene, eh?

0: again.
1: Ok, ok, perfetto. Allora togliamo questa canzoncina di Peggy Goo e andiamo da Mister Luciano Zecchini. Buongiorno, bel tempo da quelle parti o c'è un po' di nuvole, qualche passeggera?
2: No, bellissima giornata, un po' fresca ma cielo azzurrissimo, grazie.
1: Allora, insomma è un piacere, dai. Allora, allora, dottor, anzi, dottore in calcio, cioè del calcio, dottor Zecchini, ma mister Zecchini. Allora, da mister, io le dico la verità, c'erano almeno due giocatori nella nazionale italiana che io conoscevo poco e sono un calciofilo, attenzione, questo è grave, eh? Uno era Caiode, questo terzino ala, cos'è questo qui? Quando, si dice il quinto.
2: Sì, è un esterno tutta fascia, dai, diciamo.
1: Ma è bravo veramente, eh?
2: Non è che uno che salti l'uomo tecnicamente, lo che lavora sulla velocità, sulla corsa.
1: Ma soprattutto sono rimasto impressionato da un signore che si chiama Sebastiano Esposito, non Pio Esposito, centravanti dell'Inter, Sebastiano, veramente in gamba. Io volevo sentire lei cosa ne pensa, Zecchini, di questi giocatori, di questi ragazzotti italiani.
2: Intanto mi va di precisare che questo discorso lo facemmo quando, dopo la partita con Belgio, dicendo adesso cosa succederà con la Francia, compagnia bella, e mi sembra che si parlasse, o perlomeno già dicesse, che sarà tutta un'altra musica, nel senso che ci vuole tempo, però non siamo quella squadra che si è vista contro il Belgio, e in effetti è così. Poi su questi ragazzi che sono giovani, per cui hanno voglia di dimostrare

0: valore che
1: sì.
0: lo stanno esprimendo anche in campionato, di la verità, non è che sì. sono così improvvisamente. In questo momento qui hanno quel qualcosa in più, quella smania di dimostrare qualche cosa, di non accontentarsi, di essere sempre sul pezzo, per cui hanno dimostrato di essere perlomeno all'altezza sicuramente di essere in questo gruppo, è indubbio. Poi adesso si fa presto, troppo presto a volte a trarre dei giudizi su una, due partite, tre. Vediamo, hanno dimostrato sicuramente, non solo loro, di essere una squadra di rispetto, voglio dire, insomma, è chiaro che quando giochi con la Francia devi anche subire il gioco della Francia con giocatori che ha. Però
1: la Francia è stata sontuosa, mister Zecchini.
0: Sì, abbiamo avuto certamente anche un grande portiere. Una partita che ha dimostrato in effetti però di essere possiamo ancora, anzi assolutamente crescendo, possiamo non lamentarci troppo. No, ancora aspettiamo ancora un po'.
1: Dunque, domani sera, mister, ma lei lo sa già, c'è la Turchia di Montella, derlitta perché le perde tutte, però attenzione perché domani arbitra il signor Marcindiak e con lui non abbiamo mai vinto, bisogna sfatare un po' questo tabù, eh.
0: I numeri sono a favore, allora, nel senso che prima o poi i numeri dimostreranno che non può essere sempre la stessa roba. Ma va bene, è chiaro che la Turchia, specialmente Montella, si gioca le ultime speranze, perché mi sa che anche Montella sia a rischio. Però voglio dire, giustamente dovevamo pensare a una partita difficile dal punto di vista anche proprio della determinazione che avrà questa squadra. Non bisogna darle corda, non bisogna farle iniziare a giocare bene, non bisogna farle vedere che può batterci, per certo. cui la prima parte della gara sarà fondamentale per il proseguio poi di un risultato positivo per noi.
1: Tra gli altri giovani, mister Zecchini, non dimentichiamoci di un certo Palestra, anche lui viene dal Cagliari, si gioca in Inghilterra, anche lui è fortissimo, sì, sì. Attenzione, no, adesso non so perché non è stato convocato, forse
0: non lo so, se è infortunato, non so,
1: forse è infortunato, ma anche lui è uno di quelli che scherza poco, dunque
0: sì,
1: no, c'è una bella Italia su via che ci fa ben sperare per il prossimo futuro, mister Zecchini.
0: Ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico, sicuramente Palestra, che secondo me è più facile puntare su di lui.
1: Adesso, mister, sento un po' che quesito le pongo. Caso CR7.
0: Sì.
1: Allora, vabbè, Jorge Jesus, l'allenatore, è stato un po' maldestro nel tenere per mezz'ora ad allenarsi sul campo Cristiano Ronaldo, sulle fasce del campo, per poi non farlo giocare neanche un minuto. E questo è un campione, signori, questo è un campione tra i più forti al mondo in assoluto, non lo puoi trattare così. L'ha gestito male, secondo lei?
0: Dal punto di vista formale forse può essere definito anche così, che la gestione male. Però un campione come Ronaldo l'ha dimostrato anche in altri momenti, deve accettare anche qualche cosa che secondo lui è fuori luogo, ovviamente, e tutti stiamo guardando Ronaldo come per dire come fa a stare lì e non, se succedeva un altro giocatore ci passavamo sopra. E lui, come grande campione, deve anche capire che può succedere, anche perché, voglio dire, l'allenatore ha delle scelte da fare, non so per quale motivo l'ha fatto scaldare.
1: Ma 30 minuti è un campione come Ronaldo, mi sembra troppo. Dai. C'è una presa in giro.
0: Ma presa in giro non penso che sia uno stupido allenatore, perché sa benissimo che cosa ha fatto, sa benissimo che facendo questo avrebbe sollevato delle critiche. Probabilmente, non so, sono stati dei precedenti, magari in una chiarificazione, probabilmente non era contento di non giocare Ronaldo, avrà fatto un po' di storie. Tante piccole cose all'interno dello spogliatoio che anche i campioni a volte devono subire.
1: Ma certo, però insomma, voglio dire, diciamo che la patata era molto molto bollente, adesso ancora di più, sì, per Jorge Jesus, però ha vinto la partita, scappore, quindi
0: Sì, fa scappore, ma passiamoci sopra, dai, non sono mica,
1: allora, mica successo. Due super squadre, da una parte Inghilterra, dall'altra la Spagna, sempre in Nation League. L'Inghilterra addirittura che batte a fiume Croazia per 7-0. Nella Croazia di Perisic, Kovacic, Pasalic, Baturina, Modric, beh, insomma, voglio dire, c'erano tutti,
0: I numeri sono fuori da,
1: sono impietosi, sono impietosi.
0: Non si può neanche immaginare e neanche pensare assolutamente che la Croazia sia così distante dall'Inghilterra. Questo è un caso, direi, unico, probabilmente non capiterà mai più, voglio dire. Però è indubbio che la Croazia ha un po' troppi giocatori che oramai sono in fase discendente, cioè un po' troppi, per cui ci sta. L'Inghilterra, io l'ho visto con la Francia, anche se con la Spagna ha dimostrato sicuramente di essere una grossa nazionale, per cui magari è esagerato il risultato, ma l'Inghilterra in questo momento qui, la Spagna è spettacolare, fuori discussione, però sono due squadre che in questo momento qui stanno dimostrando dei valori.
1: Io ci metterei anche la Francia, mister, perché abbiamo pareggiato, potevamo anche vincere, però è sontuosa la Francia, è sontuosa.
0: Sì, la Francia ormai lo sappiamo, ha individualmente dei giocatori incredibili. Sono le nazionali più forti che ci sono, indubbiamente.
1: Mister, le do un input, potrebbe farle piacere. Stasera su Rete 8 alle 20:45 potrà vedere Portogallo-Norvegia. Là, vai. Poi
0: sì, Portogallo è una grossa squadra.
1: Poi andiamo invece all'altra partita. Spagna Repubblica Ceca 3-1. Show delle stelle in gol, Yamal, Rodri e Merino. Però insomma, la Repubblica Ceca non è che sia una grande squadra, quindi voglio dire, ha vinto perché doveva vincere la Spagna, campione del mondo. Però secondo me chi ha fatto il risultato shock è l'Inghilterra contro la Croazia.
0: No, quello è indubbio, non c'è neanche da discutere. Il risultato a sorpresa, in effetti, secondo me non rappresenta la reale differenza, è quella dell'Inghilterra e Croazia. La Spagna ha giochicchiato sapendo che prima o poi la partita la risolveva. L'avversario era una buona squadra, ma niente di particolare. In questo momento qui la Spagna sta giocando un calcio piacevole da vedersi, per cui giocatori in gran forma, e indubbiamente la nazionale in questo momento qui, secondo me, più in forma e più forte.
1: Mister, nella vita ci vuole tanta fortuna, lei è d'accordo con me, vero?
0: Ah, sicuro, la fortuna.
1: Ma anche nel calcio.
0: Tante volte si dice è meglio essere fortunati che bravi.
1: Che figli di re dalle nostre parti, Meglio essere fortunati che figli di re. Dalle nostre parti dice così. Perché dico questo? Perché l'under 21 di Baldini, penso un po', l'ultima partita l'abbiamo vinto al 96esimo. Ciò significa che ci vuole anche un pizzico di fortuna. E questo qui è fortunato. Bravo Baldini, ma anche fortunato. E adesso affronta la Polonia, la deve superare. Giocherà a Pescara sempre domani. Deve superare la Polonia di due gol di scarto se vuole finire primo in classifica e procedere senza fare altre partite, altri spareggi per gli ottavi di finale.
0: Allora, gioca in casa allora.
1: Allora a Pescara, sì, gioca in casa due volte perché Baldini ha allenato anche il Pescara, quindi per un attimino soltanto e poi ci salutiamo, andiamo a vedere un po' la sesta giornata del campionato. Guardi un po', tra le partite più importanti c'è un Como Roma, poi ne andremo a parlare domenica prossima, ma volevo dire, a parte Como Roma, che c'è anche un Napoli Frosinone che già diventa una partita importante. Pensi, Napoli Frosinone.
0: Napoli Frosinone, detta così, non ci sarebbe che un risultato
1: E basta, e basta, fisso.
0: E basta. Poi abbiamo visto che il Como, che sembrava insuperabile, sembrava che dovesse fare strage con Frosinone, e sappiamo com'è andata. Però non penso che il Napoli possa avere una giornata così storta da non poter vincere con Frosinone, che comunque sta dimostrando sicuramente di essere tra le, diciamo, le piccole, una di quelle che più sorprende in questa fase del campionato. Gioca bene, è indubbio che è super caricato, però deve sempre stare attento che il suo campionato è la salvezza.
1: Abbiamo dimenticato, tanto per chiudere, il signor Vergara, che è proprio del Napoli, che secondo me è sto ragazzino, se ci crede un po' di più farà grandi cose, diventerà un grande campione.
0: Sì, ma è un giocatore estremamente interessante, allo spunto sicuramente di un ottimo giocatore, sì. Crescendo sicuramente, secondo me è uno su cui puntare decisamente anche per, diciamo, in relazione alla nostra nazionale, per il Napoli ormai sicuramente è un giocatore già
1: importante,
0: diventerà importante.
1: Va bene, allora godiamoci le due partite, stasera Portogallo-Norvegia e domani l'Italia contro la Turchia, giochiamo in casa, e noi ci risentiamo domenica prossima. Grazie, okay, a mister Zecchini, grazie ancora una volta.
0: Salve a tutti, salve a tutti.
1: Perfetto, perfetto, era mister Zecchini su Radio Amica International. Siamo arrivati alle ore 12. Allora, prima di andare a Cristina D per il gran finale, io direi di procedere con Marco De Antonis. Vediamo un po' se è già dietro la porta che sta per entrare, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Allora, un attimo di pazienza e via subito con Marco De Antonis, parlerà anche del Teramo chiaramente, ma parliamo della nazionale italiana, che tanto bene si sta comportando nella Nation League, sempre che il collegamento sia pronto, vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Dunque, eccolo qui, buongiorno, ci siamo.
2: Eccoci, buongiorno, buona domenica.
1: Allora Marco, abbiamo parlato poc'anzi con mister Zecchini delle varie nazionali, oltre che dell'Italia, che secondo me con la Francia si è anche un po' superata, perché parliamoci francamente, la Francia è una super super nazionale, ha giocatori fortissimi. Beh, sì. Formidabili, e nel suo giocare è sontuosa, forse più della Spagna. Però ieri, anche perché mancava un certo signore, si chiamava Mbappé, centravanti puro, eccetera, eccetera. Però l'Italia ha fatto la sua partita, questo pareggio è meritatissimo, pensando anche che in altre occasioni siamo andati vicino al gol.
2: Sì, no, è stata una bellissima prova da parte d'Italia, che ha fatto quello che poteva fare. Sicuramente nel secondo tempo ci sono state almeno quattro parate davvero clamorose di Donnarumma, altrimenti magari con un altro portiere quella partita non l'avresti pareggiata, ma l'avresti persa, perché ha fatto delle parate straordinarie. Da grande portiere qual è, sicuramente aveva anche delle motivazioni particolari, insomma, lui che è stato al Paris Saint Germain per anni e quindi ha veramente suonato una grande prestazione, una super prestazione. Però al di là di questo, poi la squadra ha giocato, ha creato, quindi non è stato, insomma, Mancini d'altronde ci ha abituato anche nell'Europeo del 2021 a essere un allenatore che non è che, certo, vuole non giocare, la partita se la vuole giocare sempre. E questa è una cosa importante, perché è sempre molto propositivo, quindi cerca sempre giocatori di qualità, magari col discorso anche del doppio play con Tonali e Fagioli, per esempio, che giocano sempre adesso in coppia, più un incursore, quindi più sicuramente adesso deve trovare magari dei riferimenti certi in attacco e in difesa. Però è una squadra, adesso sembra già più squadra, ecco, rispetto magari all'Italia di Gattuso. Sinceramente vedo delle differenze notevoli, anche perché l'Italia comunque in questa Nations League adesso ha giocato contro squadre forti, Perché Belgio, la stessa Turchia, che ha dei giocatori di grandissimo livello, basta vedere Guler che è andato a Real Madrid, sì. E poi la Francia, che insieme alla Spagna adesso è una delle squadre più forti a livello mondiale.
1: Adesso ne parliamo, adesso ne parliamo anche della Spagna. Io vorrei tornare un caso con, nel caso Cristiano Ronaldo, sul caso Cristiano Ronaldo, insieme a te Marco De Antoni, se ne abbiamo parlato anche con Mister Zecchini. Beh, insomma, non si fa scaldare un campione così forte, come un'icona mondiale come Cristiano Ronaldo, mezz'ora lo fai scaldare e poi dirgli che non gioca, e lui si infuria. Ha ragione o no?
2: Ma poi bisogna vedere, insomma, quali siano i rapporti lì all'interno, perché sicuramente la sua è una presenza ingombrante. Io penso che a un certo punto i giocatori debbano capire anche quale sia la loro carta d'identità, e capire che è arrivato il momento anche di dire basta alla nazionale, di dare l'addio. Certo. D'altronde è stato fatto, adesso c'è stata una grande manifestazione, no, a livello internazionale, lui lì poteva dare l'addio al calcio, o meglio dare l'addio alla nazionale, poi se vuole continuare per raggiungere l'obiettivo personale di 1000 gol può farlo in qualsiasi campionato, ci mancherebbe, ma la nazionale è una cosa diversa. Quindi in questo momento un giocatore come lui è un giocatore che ti accentra troppo il gioco, la manovra, gli mettono i panni anche del selezionatore portoghese, perché così fai più fatica, sei molto più prevedibile. Sì. E invece guardate un po' il Portogallo come ha fatto una grandissima prestazione, se non vado errato,
1: sì, sì.
2: In Danimarca, adesso non ricordo dove ha vinto,
1: sì,
2: 4-2, quindi insomma ha fatto una grandissima partita comunque, proprio perché senza Cristiano, che ripeto non è il Cristiano Ronaldo di 10 anni fa, purtroppo gli anni passano per tutti, e quindi adesso è un giocatore molto più prevedibile. Quindi io metto anche nei panni dell'allenatore del Portogallo, che giustamente ha anche altre idee. Poi magari non so, si potevano comunicarselo prima.
1: Sì,
2: e
1: esatto. Il Portogallo comunque ha giocato in Danimarca, però, vincendo 4-2. Marco,
2: In Danimarca, sì, abbiamo detto bene. Quindi
1: 4-2,
2: una partita non facile. Ha vinto 4-2.
1: Una partita che mi ha lasciato essere fatto per quanto riguarda il risultato finale, 7-0. È la partita Inghilterra-Croazia. Nella Croazia, sì, dove giocavano tutti: Modric, Perisic, Kovacic, Baturina, Sucic dell'Inter, Pasalic, Musa. Ma com'è possibile?
2: Non lo so, poi bisogna vedere magari la partita per capire come è andata, come si è sviluppata. Di sicuro, insomma, l'Inghilterra vinceva, mi sembra, 4-0 già il primo tempo.
1: Certo.
2: E non c'è stata praticamente storia, addirittura sono andato a vedere gli expected goal, è arrivata una quota di 6,40, cioè che è un livello mai visto prima, quindi è stata una partita proprio dominata. E sicuramente la Croazia è una squadra che in questo momento ha un ricambio anche un pochino, è in corso un po' un ricambio generazionale accanto a quelli storici tipo Modric, Kovacic, Perisic, eccetera. Però questi sono anche giocatori che ormai cominciano un po' a faticare,
1: certo,
2: giustamente. E in difesa mi sembra che loro non hanno avuto lo stesso ricambio generazionale che hanno magari a centrocampo, con i vari Baturina, Sucic, eccetera. E anche in attacco non mi sembra che ci sia adesso un riferimento importante. Quindi non è la Croazia di qualche anno fa, è una Croazia che oggettivamente adesso fa un po' difficoltà. Certo, 0-7 è un po' pesante come passivo, però l'Inghilterra è anche vero che in questo momento è una nazione forte, quindi certo, l'ha dimostrato anche nell'ultimo mondiale.
1: Marco, prima di passare alla Serie C, alla Serie D col Teramo Calcio, per finire col Teramo, vorrei parlare un attimino con te di questi nuovi giocatori dell'Italia, Caiode, Vergara, Sebastiano Esposito, bravissimi, Fagioli, Palestra, cioè abbiamo, come Vergara, abbiamo una cantera non indifferente, è il caso di dirlo, e poi si dice che in Italia ci sono giovani, non è vero, non hanno possibilità di farsi notare, ma se no sono forti o no?
2: Bisogna avere anche un po' di coraggio per farli giocare. Sicuramente Mancini diciamo, ha attinto un po' da tutti i continenti per riportare giocatori che potessero dare una mano a questa nazionale, e secondo me l'obiettivo lo sta raggiungendo e sta capendo anche meglio i giocatori sui quali potrà fare affidamento in chiave futura. Ora abbiamo dei ruoli in cui siamo certamente più coperti. Se si parla di Gaiote, parliamo quindi dell'esterno difensivo destro basso, sì. Sicuramente in quel ruolo siamo stracoperti, perché c'è Caiota, c'è Palestra, c'è lo stesso Di Lorenzo. Consideriamo che Mancini ama giocare a 4, e sarà dura trovare, insomma, trovare la scelta giusta, perché sono tutti giocatori di altissimo livello. Certo. Lì stiamo alla grande, purtroppo non stiamo alla grande in altri ruoli, perché magari tra i difensori centrali, secondo me, non c'è più un difensore centrale della scuola italiana vecchio stampo, però, Bastoni, Mancini, Scalvini, non sono assolutamente ai livelli di vari Chiellini, Barzagli, o se vogliamo tornare indietro a Messa, Cannavaro, Maldini, eccetera. Cioè, c'è una differenza abissale.
1: Io sono fiducioso, Marco, arriveranno anche quelli, Vabbè.
2: Beh, al momento non c'è granché, sinceramente, dietro. Sì. Se noi andiamo a vedere dietro anche i più giovani, non c'è nulla nel reparto centrale difensivo. Sicuramente abbiamo qualcosa di più a centrocampo, in attacco qualcosina torna a rivedersi, però insomma c'è da lavorare, credo, per Mancini, perché il materiale umano non è quello di anni fa.
1: Marco, andiamo a vedere il Pescara un attimino soltanto. Un risultato clamoroso, visto lo standard attuale del Pescara Calcio, che è un po' bassino, no? Eppure è andata a vincere addirittura sul campo del Livorno, che non è l'ultima arrivata. Ma ieri c'è stato anche un altro risultato clamoroso della San Benedettese, e questo è ancora più clamoroso, perché San Benedettese, che veleggiava nelle ultime posizioni, era ultima, mi sa, va bene?
2: Penultima, vinta Grosseto.
1: Ha vinto Grosseto, con il Grosseto terza in classifica, è un risultato clamoroso. Ma anche il Pescara, io non ci credevo tanto in questa trasferta a Livorno che potesse fare il risultato, eppure è venuto, anche se.
2: Basta vedere un po' la partita per capire che effettivamente uno faceva bene a non crederci tanto, perché. Diciamo che Livorno ha giocato a una porta sola, e c'è stato un grandissimo Fiorillo che ha fatto veramente, si è reso protagonista di interventi straordinari, e poi Livorno non è riuscito a fare gol, e all'ultimissimo minuto di recupero nel secondo tempo, quando la partita era finita, c'è stata questa punizione ben battuta da Letizia, nella sulla Valle Sardo si è avventato in maniera perfetta con i tempi giusti, e Pescara ha vinto così, quindi praticamente con tutti in porta ha vinto questa partita. Però sono tre punti pesantissimi, perché diciamo rinsaldano la posizione di Boucher e danno un po' di ossigeno anche alla classifica del Pescara.
1: Senti Marco, la Sebenetese invece, questo 3-1 è stata una giornata storta per il Grosseto, no? Come la vedi questa partita?
2: La Sebenetese, innanzitutto c'è stato un cambio tecnico, perché in settimana è stato esonerato Boscaglia, è arrivato D'Alessio, che per la verità era già sotto contratto con la San Benedettese, perché era già subentrato l'anno scorso, e quindi c'è stata forse questa piccola scossa tecnica che di solito c'è quando c'è un cambio di guida tecnica, ed è arrivata una vittoria importante, perché il Grosseto di Indiani è una squadra che era seconda in classifica, che non aveva mai perso, quindi sono tre punti pesantissimi. Poi vincere 3-1, una vittoria proprio netta.
1: Certo. Senti Marco, in serie D, ma che derby oggi Alfadini, Sant'Egidiese, Giulianova. Mamma mia.
2: Allora, si gioca praticamente, gioca in casa di Giulianova, diciamo.
1: Certo, è chiaro, è chiaro.
2: È una situazione un po' particolare, se vogliamo, no? Quindi, perché Sant'Egidiese deve giocare le partite interne a Alfadini, quindi Giulianova è come se avesse una partita in più in casa quest'anno. Fondamentalmente così. Quindi non sono cose propriamente, secondo me, lecite queste, però se la Lega Nazionale Dilettanti lo consente, andiamo avanti, ma non la trovo una cosa giusta nei confronti anche delle altre società. È come se tu giocassi 18 partite in casa e 16 fuori.
1: E sul risultato?
2: Sul risultato niente, il risultato, diciamo, in Giulianova adesso ha avuto un buon battesimo, ha avuto Zocchi, perché battuto la Federico Ascoli, che è una delle...
1: Ma cosa pensi, Marco, cosa pensi di questo nuovo allenatore del Zotti, del Giulianova, che è un ragazzo che sta facendo, insomma, no?
2: Ragazzo che noi conosciamo dai tempi della promozione, quando stava in altre squadre, poi è salito in eccellenza anche il suo San Buceto, giocava molto bene e faceva risultato, e poi ha fatto Castelnuovo, ha vinto un campionato, è stato poi appunto a Chieti, portando la salvezza l'anno scorso a Chieti nonostante le condizioni difficili. Quindi è un allenatore di cui si parla molto bene, giovanissimo, molto propositivo come idee di gioco, estremamente propositivo, certo. E che ha quindi delle idee interessanti. Chiaramente poi ci vorrà anche un po' un aiuto dalla squadra e magari da qualche rinforzo che possa essere più vicino alle sue idee. Di contro affronta la Sant'Egidiese, che è un organico di tutto rispetto, che la Sant'Egidiese ha speso tantissimo quest'anno, cioè, ha giocatori forti, davanti a Eusebio Dal Casone, adesso ha preso Cittadino, che lo ricordo ancora quando faceva il regista in Serie C anni fa, ha tante presenze per professionisti, quindi sì, parliamo di una squadra forte. Poi almeno a livello di nomi, poi se sia effettivamente squadra non lo so, perché non l'ho ancora vista giocare. È una partita equilibrata, diciamo, dai.
1: Allora, Marco, il Teramo invece gioca il derby tra le prime due in classifica, o quasi, c'è l'Aquila lì in mezzo, vabbè, facciamo finta che siano tutte e due in prima classifica. Allora, questa partita secondo me rappresenta un po' la svolta per il Teramo, dovrebbe rappresentare, perché non può permettersi un altro passo falso, credo.
2: Beh, passo falso no, chiaramente, perché si viene già dal passo falso dell'Aquila, quindi è normale che bisogna cercare di movimentare la classifica e di tornare a muoverla, quindi nel vero senso della parola. Si affronta una squadra che è una buona squadra, la classica squadra di categoria, perché negli ultimi 5 anni mi sembra che tranne un anno è sempre stata tra le prime 5-6 posizioni, quindi vuol dire che è una società che lavora bene e che raggiunge sempre risultati importanti in questa categoria. È una realtà, bella realtà quella della Vittor Senigallia, che quest'anno è partita ancora meglio, è prima in classifica, non ha mai perso finora, ha fatto 4 vittorie e un pareggio, quindi sarà una partita molto molto difficile. Però il Teramo deve avere la forza di puntare a vincerla, perché appunto va riscattato, insomma, il capitombolo del Gran Sasso d'Italia.
1: Marco, chiudo con un simbolo anche, se vogliamo, dell'eccellenza della Serie D, C, e cioè Epifani, allenatore del San Salvo. Io dico, nella vita si è fortunati e non, e questo Epifani è un po' sfortunato, lo è, perché è un bravo allenatore, però non gli quadra niente. Ieri ha perso con l'Avezzano 2-1, meritava di più, però alla fine poi rimane questo risultato che fa precipitare il San Salvo quintultimo in classifica. Voglio dire, ho visto giocare un po' il San Salvo, penso che meriti di più, quindi la fortuna è una componente essenziale, credo, vero?
2: Allora, se diciamo di Livorno Pescara, in cui Livorno meritava di vincere, invece ha perso la partita, all'ennesima potenza il discorso si può estendere ad Avezzano San Salvo, sì. Nel senso che ho visto gli highlights, non dico che si è giocata una volta sola, ma veramente San Salvo ha avuto almeno 10 palle col Caprosa, ha colpito tre legni, ma parliamo di una squadra, l'Avezzano, cioè sul campo di una squadra con l'Avezzano che mira a vincere il campionato, quindi non è l'ultima arrivata, e ha colpito tre legni. Il portiere d'Avezzano ha fatto miracoli, dopodiché perdi una partita perché il tuo portiere fa una papera clamorosa all'ultimo minuto di recupero. Purtroppo anche questo è il calcio, ma il primo a dirlo, a metterlo, è stato Pagliarini, che è un bravo tecnico, quello dell'Avezzano, e ha detto che oggi la sua squadra non meritava assolutamente di vincere, certo. Meritava, aggiungo io, di perdere, però questi sono anche,
1: però così vanno le cose,
2: elementi importanti. Perché quando tu vinci partite così vuol dire che può essere il tuo anno.
1: Va bene, allora Marco, ti ringrazio, ci sentiamo la prossima settimana, buon lavoro, buona giornata, grazie.
2: buona domenica.
1: Perfetto, ed era Marco De Antonis. Andiamo adesso da Cristina Di, che chiude con cinema e musica, e vai, prego.
3: Allora, per quanto riguarda il cinema, oggi parliamo di una commedia, e sappiamo bene, si chiama Digger, e sappiamo che esistono dei film di cui è sicuramente difficile scrivere senza, o comunque parlarne senza fare spoiler, e Digger è proprio uno di questi. Cosa rivelare senza appunto rovinare la vorticosa serie di rivolgimenti e colpi di scena pensati dal regista appunto spagnolo Iñárritu? Sicuramente che il tono è grottesco, è un po' sarcastico e sopra le righe, e poi sicuramente che gli spettatori faranno fatica a riconoscere Tom Cruise. Il re del cinema d'azione infatti interpreta Digger Rockwell, un vecchio bolso e strafottente multimiliardario che deve salvare il mondo dal disastro ecologico che lui stesso ha causato. Per colpa infatti delle sue trivellazioni, un enorme iceberg si è staccato dalla calotta artica e punta verso l'Europa, minacciando così di fare milioni di vittime. Ma questo è soltanto il primo livello di lettura di un film che ha ben più strati di una cipolla, e lasciamo a voi scoprire gli altri. Ricordiamo il titolo, Digger. Veniamo alla classifica dei film che hanno incassato di più. Al primo posto Resident Evil, al secondo posto Cars, Motori Ruggenti, terzo posto per The Invite, quarto posto Coyote vs Acme, quinto posto per Odissea, sesto posto Paw Patrol, Missione Dinosauri, al settimo posto Oceania, all'ottavo troviamo Spider-Man, Brand New Day, al nono posto Amore e Incantesimi 2 e al decimo posto Serpenti. Veniamo al momento della musica. Oggi c'è una grandissima novità, perché dopo ben 7 anni, il 2 ottobre, è tornata Paola Turci, che oggi ha 62 anni, è splendida, luminosa, e ritorna con un album di inediti. Il confine tra passione e dipendenza, tra desiderio e possesso, tra dedizione e annullamento, viene interpretato in questo nuovo album da Paola Turci, cantautrice appunto romana, classe 1964, che appunto vuole raccontarci amore a dismisura. Il suo nuovo album, che è uscito il 2 ottobre. Questo disco non è concettuale o astratto, non c'è qualcosa che inizia, che si sviluppa e finisce. Ci sono invece tantissimi dubbi e domande che ci mettono di fronte a noi stessi e a ciò che proviamo. L'album arriva, come abbiamo anticipato, a ben 7 anni dall'ultimo, Viva da morire. Intanto c'è stato naturalmente il Covid, che ha costretto tutti a fermarsi. Poi Paola Turci ha cambiato vita, si è trasferita in un'altra città, ha conosciuto tante persone, fatto nuove amicizie, e ad un certo punto si è chiesta fino a quando si può parlare di amore. Sicuramente esiste un confine tra un sentimento sano e uno che non lo è, tra un amore a dismisura ed uno tossico, ma qual è esattamente? Tutti dovremmo saperlo riconoscere, così come ci dice appunto la cantante. L'amore non può sicuramente far male, altrimenti sarebbe un ossimoro. Il 29 novembre infine Paola Turci si esibirà a Milano e il 3 dicembre a Roma, tornerà finalmente nei club e sarà un bel nuovo inizio per la cantante. Passiamo alle super classifiche. Vediamo un po', insomma, per una volta la sfida più appassionante si è svolta in questa settimana nella classifica dello streaming. Infatti, sotto Gonna, la canzone che Blanco aveva tenuto ufficialmente inedita per anni, sembrava avere la strada segnata, salda al primo posto tra il 18 e il 21 settembre, con ascolti quotidiani tra i 250 e i 350.000. Ma il 22 settembre è arrivato Sfera e Basta con Lontano, spazzando via la concorrenza. Così solo nel primo giorno il pezzo è stato ascoltato, pensate, più di 1 milione di volte, e di giorni gliene sono bastati soltanto 3 per salire così in vetta nella classifica dello streaming. La curiosità è anche il video ufficiale, infatti Sfera e Basta è stato il primo artista in assoluto a girare un video a Milano davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. C'è poi un piccolo colpo di scena anche nella classifica radiofonica, perché I Pinguini Tattici Nucleari raggiungono un altro primo posto dopo il successo estivo di Sorry Scusa Lo Siento, anche se stavolta sono soltanto gli ospiti di Fabri Fibra. Sono invece poi internazionali le novità della settimana, sempre appunto nella classifica radiofonica, con My Body Isn't Ready di appunto Sombre, e poi c'è Bass Persuades di Miley Cyrus. Quest'ultima è entrata anche nella classifica dei dischi più venduti con l'album omonimo, mentre al primo posto si piazza Sono Lucio, una bella raccolta antologica del grande Lucio Dalla. Al secondo posto troviamo Benji e Fede, Quando viaggi da sola, e al terzo posto Michael Jackson con Thriller.
1: Ok, allora perfetto, dunque adesso andiamo, ti ringrazio Cristina, domenica
3: grazie
1: prossima.
3: Grazie a voi e buona domenica.
1: Perfetto, dunque intanto adesso andiamo da Giussi Cingoli, però prima c'è una cosa importante da ricordarvi, ricordo altresì che stasera c'è la finalissima del premio Pigro in piazza Marte Libertà con Filippo Graziani, la super ospite che si chiama Irene Grandi, vai, va bene, andiamo. Quarantasettesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47ª edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47ª edizione del Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Eccoci qua, togliamo la sigla del nostro concorso. Benissimo, allora buongiorno Giussi, come andiamo?
4: Sì, sì, bene, grazie Marco.
1: Sì, sì, bene. Sei al mare?
4: No, oggi non sono al mare perché non avevo il tempo proprio materiale per poter, insomma, la partita alle 15. Ieri sono
1: ma
4: stata al mare.
1: Ti dico una cosa però, ieri sono passato al mare e ti devo dire che non aveva una bella faccia, nel senso
4: sì,
1: che ogni stagione ha il suo inizio e la sua fine, c'entra
4: sì, però,
1: poi è una cosa rabberciata, però, capito? A me non
4: lo
1: piace.
4: Lo so Marco, gli ombrelloni non ci sono più, è tutto deserto, però ti posso dire una cosa, c'è nostalgia che l'estate va via, e allora io siccome fa caldo al
1: quella
4: sole,
1: quella c'è sempre, però
4: anche sì, l'atmosfera è diversa, però voglio dire
1: c'è l'atmosfera che non mi piace, capito? Cioè, per cui ogni cosa ha un inizio e una fine.
4: No,
1: cioè,
4: io
1: da
4: invece
1: fare.
4: Ieri mi sono goduta altre 2-3 ore di mare, sono stata a pranzo a Roseto e quindi ho fatto anche un bagno veloce, però si stava molto bene, ma credo che anche stamattina si stia bene al mare, ma purtroppo oggi c'è la partita, quindi
1: allora la partita oggi c'è Teramo Vigor Senigallia. Beh, il Teramo non può neanche pareggiare, credo.
4: No, intanto fammi dire una cosa, mi è piaciuta moltissimo l'Italia.
1: Meno male.
4: Lo spirito con il quale ha lottato, quello, il Teramo deve prendere esempio da quello, però attenzione.
1: Ma quei giovani forti, Caiode, Esposito, Sebastiano.
4: Sì, sì, Sebastiano,
1: fratello, Caiode, Vergara. No, anche soprattutto Sebastiano.
4: Soprattutto
1: beh, perché l'altro non è che mi si è. Non so, non ha giocato alla grande. Poi ancora i Vergara del Napoli. Abbiamo un Palestra in Inghilterra, è fortissimo. Abbiamo Fagioli a centrocampo. Mamma mia,
4: un super Buffon. Poi
1: no, non è Buffon, è Donnarumma. Buffon purtroppo ha smesso da parecchio.
4: No, stavo pensando a Donnarumma, però non so perché.
1: è venuto Buffon. Ma non importa, ci capiamo. Oddio, sì. Anche Buffon era un grande, eh?
4: Quindi, sì, un grande, grandissimo.
1: Va bene, allora questo Teramo Vigor Senigallia ti lascio nella tua presentazione enfatica, sì, della partita. Sì. Prego.
4: Grazie Marco, intanto buongiorno a tutti. Voglio dirti questo, che allora io intanto oggi il Teramo, certo, quale pareggio, il Teramo deve vincere oggi, sì, se sì, vuole sì. Rimettersi in corsa, cioè rimettersi, insomma, non perdere contatti troppo con la vetta, perché poi siamo sempre a rincorrere, poi come lo scorso anno 3-4 punti, 5 punti, sì, ma ci siamo, facciamo i calcoli degli scontri diretti, poi non vinciamo neanche lo scontro diretto, pareggiamo in casa, perdiamo fuori e quindi siamo sempre a rincorrere. Allora io ho l'impressione, a me domenica il Teramo non è piaciuto proprio, non mi è piaciuto proprio nell'atteggiamento, squadra che non, cioè, lotta. Allora io al Teramo, ai giocatori non ho da rimproverare molto, perché loro probabilmente in campo fanno quello che possono fare, ma il Teramo quest'anno è stato costruito, più che costruito è stato rinforzato, cioè quegli elementi che sono arrivati, innanzitutto sono tutti
1: cercati. Aspetta Giusi, intervengo perché mi sembra giusto. Io ho visto la partita da qui da Teramo, il Teramo era assente da quella partita, quindi
4: sì, però
1: il Teramo non può essere assente, devono entrare in campo però, sempre con la stessa carica, perché il Teramo è la squadra che deve vincere il campionato quest'anno.
4: Ma attenzione Marco, però per avere quella carica che dici tu devi avere giocatori che hanno caratteristiche abituati a lottare in campo e che sono abituati a vincere, devono essere integri da un punto di vista fisico, non lo sono, e io scendo nei dettagli. Allora Casciano è un giocatore, dice, ha avuto una ricaduta. Casciano è arrivato infortunato, lo ha detto anche il presidente pubblicamente a Rete 8, è arrivato con un piccolo strappo, ha saltato tutta la preparazione, non si è mai ripreso, hanno tentato di forzarlo, in settimana si è allenato e ha avuto di nuovo una ricaduta, ma è un giocatore infortunato che è arrivato qui con problemi fisici, un problema di strappo al polpaccio, al femore. Allora Casciano è infortunato, Marconato è un giocatore che ha saltato la preparazione perché è un giocatore che ha acciacchi fisici, ha problemi fisici, problemi muscolari, e quindi e poi non è quel tipo di giocatore che ci serviva a noi. Noi ci serviva un Angiulli giovane, ci serviva uno che avesse esperienza, personalità, che fosse in grado di guidare la squadra a centrocampo, e non è Marconato. Diakité ci serviva una punta in grado, come Sparacello, per farti un esempio, uno che lottasse in campo, non ha queste caratteristiche Diakité, e Diakité per lo più è arrivato a Teramo anche lui con problemi ad un ginocchio che continua ad avere, ha saltato la preparazione, oggi si è allenato un giorno solo sabato mattina, un giocatore che si allena giorni alteri, perché la società non ci comunica queste cose, carenza di comunicazione, benissimo. Quindi Diakité partirà dalla panchina e non mi piace, perché è un giocatore che ha il senso della posizione, ha un po' di esperienza perché ha giocato in Serie C, però non è un giocatore che serviva a noi per lottare per il vertice. Noi abbiamo per fortuna ancora Pavone, che con quelle piruette, con quegli assoli ci risolve ogni tanto la partita. Giambè, che è un giocatore di categoria. Pier Federice, uno che lotta, però non è un giocatore tecnicamente fortissimo, cioè che corre, però vai a stringere, poi ha fatto un bel precampionato, però poi è finito in panchina perché giustamente davanti a lui c'era Diakité, però poi abbiamo visto che Diakité invece non è quel giocatore che ci si aspettava. Poi un altro giocatore, allora Salustri, un giocatore che non sta rendendo per quello che ci si attendeva. C'è un certo Gaucci, anche qui scelte opinabili del tecnico. Allora prova, fai giocare Gaucci al posto di Salustri. Poi c'è il problema del portiere, ma ora non è un problema il portiere, perché pare questo povero Ciuli si stia ben comportando a queste partite, però è chiaro che Ciuli sente sulle spalle un'eredità pesante lasciata da Torreggia. Scelte anche qui opinabili del tecnico, perché è stato Pomante a dire io Torreggiani lo impiego quando dico io, non lo impiego sempre. Torreggiani questo discorso non l'ho accettato, voleva il posto da titolare fisso e quindi hanno preferito mandare via Torreggiani e tenere Salustri. Anche qui una scelta opinabile, io non dico sbagliata perché non abbiamo la controprova, però opinabile, sì. Discutibile. Allora che c'è da dire? Questi sono i giocatori. Intanto il Teramo sta tornando sul mercato perché Vincià lo sta già guardando, quindi servirà un centrocampista forte a questo punto.
1: Sì, questa è notizia.
4: Sì, sì, il Teramo tornerà sul mercato. È chiaro che
1: Subito o a gennaio?
4: Sì, sì, subito, nell'immediato. Ora stanno aspettando la gara di oggi. Perché
1: quindi, ma sugli svincolati quindi andrà?
4: Ora sugli svincolati. Il problema è che non è facile, Marco. Bisogna trovare un giocatore che sia pronto fisicamente, che abbia esperienza. Non è... L'anno scorso, però, non l'abbiamo trovato. Ti ricordi, Carpani?
1: Sì, era la miseria. Magari un altro come lui,
4: magari trovassimo un altro Carpani, però non è facile. Ma poi un'altra cosa sceglierà ora la società? Sceglierà un over o sceglierà un under? Se sceglie l'over è un giocatore esperto, se sceglie l'under perché non hai più Casciano, quindi se c'è una rescissione di contratto con Casciano bisognerà andare anche su un under. Sì,
1: ma perché c'è la rescissione con Casciano?
4: No, ho pensato io, perché è un giocatore che non recupera, Marco. Casciano è un giocatore che evidentemente ha una muscolatura particolare che non recupera. Ora ha avuto una ricaduta, cioè il Teramo non può attendere giocatori che non sono pronti.
1: Certo.
4: Quindi, però, tornando alla gara di oggi, io allora il Senigallia non so se non è partita per vincere. Io ho sentito referenti a Senigallia, non è partita per vincere, però è un avversario scomodo. Perché? Perché è un avversario che gioca con la mente libera, senza pressioni, non ha figli di fare il risultato. E quindi però è da quattro però
1: è tranquilla,
4: tranquilla, quindi gioco la tranquillità, senza tre vittorie, quattro vittorie e un pareggio, di cui tre in trasferta. Una squadra che ha anche giocatori importanti, dico alcuni: De Feo in avanti, Grandis a centrocampo, Braconi, altro attaccante che però aveva qualche problemino fisico in settimana. Mancherà Pesaresi, che è un attaccante, per fortuna è squalificato. Quindi il Teramo deve, però tutto dipende dal Teramo, perché il Teramo, se sa interpretare bene la partita con l'atteggiamento giusto, riesce a trovare il gol, la partita la può vincere, la deve vincere. È una squadra che vuole vincere il campionato, deve vincere. L'Aquila mi ha fatto una bella impressione, squadra compatta, una squadra che lotta, una squadra umile. Attenzione, ci vuole l'umiltà per vincere, perché all'Aquila quest'anno non ci sono pressioni, e lo va ripetendo l'allenatore, che è un allenatore che ha vinto già campionati, Andreucci. Perché Andreucci dice: noi non abbiamo pressioni, stiamo costruendo qualcosa di importante, ma intanto sotto sotto fanno i risultati. Chiaro che il Teramo, attenzione però, oggi non solo deve vincere, ma poi deve trovare, Marco, la continuità di risultati, perché quello ti porta a vincere i campionati. Cioè tu poi non devi perdere più, puoi anche pareggiare, però non devi perdere più, e non puoi fare una vittoria, una sconfitta, il pareggio. Una squadra che vuole stare in alto, è chiaro, no? Credo che sia questo il tema. Quindi Marco, oggi non so cosa farà. Poi un'altra cosa voglio dirti: il fatto che Pomante quest'anno ne hanno preso tutti questi giocatori per cambiare anche modulo, io penso che Pomante sia un po' in confusione, perché evidentemente c'è qualcuno in società, questa è una mia idea però, qualcuno in società che lo sollecita e dice: vabbè, ma dai, su, cambiamo modulo, invece difesa a 3 facciamo quella a 4, e lui si stia confondendo le idee, perché una volta gioca a 3, una volta gioca a 4. Cioè Pomante è un allenatore che ama la difesa a 3, il gioco sugli esterni, e non smentirà mai il suo credo calcistico. È inutile che ci illudiamo. Io avevo sentito trasmissioni sportive fino a qualche domenica fa: ha cambiato modulo. Ma quale cambia? Cioè Pomante può cambiare modulo, ma nel corso della gara può passare alla difesa a 4, invece giocare, però non rinnega il suo credo calcistico, è quello di giocare sulle fasce. Però ti faccio un esempio, parlando per esempio con Giambè mi ha detto che è un giocatore abituato a giocare con l'attacco a 2, quindi Giambè preferirebbe giocare più vicino alla porta, invece Giambè viene impiegato esterno, quindi sta lontano dalla porta.
1: Questo è sbagliato.
4: Allora io non voglio fare il tecnico, però voglio dire che evidentemente qualche scelta sbagliata dell'allenatore c'è, perché anche Pomante è un po' nell'occhio del ciclone,
1: certo.
4: Molti lo discutono, l'allenatore è un classico: quando non ci sono i risultati,
1: chiaro,
4: viene messo in discussione è l'allenatore, non certo tutta la squadra. Quindi insomma la situazione è questa, però siamo alla quinta giornata, la sesta oggi, mi sa.
1: Qualcuno potrà dire,
4: ma di tempo Giusi ce n'è tantissimo. Sì,
1: però insomma tanto. Queste partite non vanno perse, questo è. Però neanche all'Aquila bisognava perdere.
4: No, non bisognava perdere, anche un pareggio sarebbe stato ottimo. No? Però oggi, Marco, in casa c'hai la pressione di dover vincere.
1: Oggi arriva. Oggi arriva la pressione.
4: La pressione ti può, certe volte devi avere giocatori con personalità che sappiano aspettare il momento giusto, però sai, il Teramo comunque ha giocatori che possono risolvere la partita anche sul calcio piazzale, tipo Pietrantonio, certo. È pericoloso nelle punizioni, Pavone lo devi controllare perché ti può far gol in qualsiasi momento, in contropiede, io non so ora il Senigallia se verrà qui a fare le barricate o giocherà aperto, però il Teramo in contropiede è veloce, quindi però è una gara da vincere. Bene. Perché poi hai una trasferta non difficilissima che dovresti pure vincere, e allora
1: a Trieste andiamo
4: a Trestina a giocare contro la Trestina, la squadra, mi pare, la città
1: Unione Triestina,
4: no, è Trestina, si chiama città di Castello, credo sia la città di Castello, la squadra si chiama Trestina, non Trestina. No. Sì, Marco, documentati, non vorrei sbagliarmi io. Però insomma, una trasferta abbordabile, perché è una squadra umbra. Allora, Marco, ti dico per certo che è una squadra umbra, perché io già sto pensando alla trasferta che dovrò fare a Perugia. Probabilmente andrò a Perugia partendo il sabato.
1: E invece io leggo Sporting Triestina Teramo.
4: Io invece mi risulta Sporting Trestina, però Marco, ora siccome non ho qui documenti alla mano per poterle, ti posso anche credere, ma non credo sia come stai dicendo tu, però lo vedremo, dai, lo verificheremo insieme. E comunque leggi quello che è scritto, probabilmente è scritto così, però io so che è Trestina. E un'altra è Città del Castello, come precisano, Trestina Città del Castello. È una trasferta in cui non bisogna perdere.
1: Ma perché dice Triestina? Oggi Serie D Girone F, ascolta,
4: È sbagliato.
1: Ancona Triestina.
4: È sbagliato.
1: Invece Città di Castello.
4: Anche io sapevo all'inizio e leggevo Triestina, vabbè. Perché hanno sbagliato.
1: Auguri, va bene.
4: Purtroppo bisogna Prestina.
1: Allora parliamo adesso invece di cosa si mangia, perché siamo in ritardo.
4: Io sì, e ora infatti sto andando subito a pranzo. Allora gnocchi, pasta al sugo, e poi mio marito ha fatto hamburger in bianco.
1: Ma sugo normale, che ci mettiamo dentro il sugo?
4: Sugo finto. Di pomodoro. Marco,
1: e basta.
4: Perché ieri sera sono stata una serata danzante, ho mangiato rosticini.
1: Hai mangiato anche troppo, lo so.
4: E poi ci sarà come al solito la frutta, macedonia e poi il gelato, come dolce.
1: Buona partita. Grazie. Speriamo che arrivino buone notizie dal Bonolis.
4: Speriamo di sì, buona domenica a tutti.
1: Ciao anche a te, grazie ancora una volta.
4: Grazie,
1: ciao Giusy, buona partita, buon pranzo. Ciao, grazie.
4: Grazie anche a voi, ciao.
1: Perfetto, ed era Giusy Cingoli su Radio Amica International, la ringraziamo ancora una volta, siamo arrivati al gran finale, sigla, poi tanta musica e poi alle 13 ancora il notiziario e primissima della domenica. Ciao a tutti, grazie.

E questo è il Radio Domenica Show, tutte le domeniche su Radio Amica International, dalle ore 10.15 alle ore 13. Sport, shopping culturale, musica. Questo è il Radio Domenica Show. Grazie per essere stati con noi su Radio Amica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energia e difesa, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente, gasolio mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne, Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, due alla distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggia, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura, gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione, non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi, non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po', Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi, dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare la radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono, Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tu alla scelta, una mano unica, Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno, quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? Veniamo subito alla scuola musicale maestro Umberto e Battisti, sono accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione.
Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: con le notizie in evidenza dunque di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più viva della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi alla colazione un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda per appunto la penina occidentale. Dunque, e poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, San Matteo del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3 e 4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277, alla fine mancano esattamente 88, il sole è sorto alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, ci siamo, naturalmente il momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa e energia 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DPEF, crescita all'1% nel 27, deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra parte in salita. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste a rialzo anche per 2028 e 2029, il Tesoro chiede prudenza chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione che per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato e esplode la rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre. Decisiva l'opposizione dei deputati catalani, di giunta il partito nazionalista basco, manifestazioni alla Puerta del Sol a Madrid, le piazze in rivolta anche in Spagna oltre che in Francia. E ancora, in Francia altri licei in fiamme, feriti 4 presidi, martedì indetto lo sciopero nazionale. Il ministro Geffrè, legittime richieste degli studenti, quasi 400 le scuole rimaste chiuse, danni per 7 miliardi di euro. E ancora, Elisland 10 accuse al governo, avverte 5 Stelle, uno non vale uno. Un decalogo di critica a Meloni che replica 10 falsità, poi la segretaria rivendica il primato democratico sugli alleati. Abbiamo il doppio dei voti, è giusto che faccia io la Premier. Qui lite senza fine nel centro-sinistra, non so se alla fine poi Conte in qualche modo si adatterà, ma non penso proprio di non essere lui il Premier, perché lui vuol fare il Premier e basta, poi venga quel che venga. Renzi, De Luca e la Leopolda pronte a riprenderci l'Italia, e Italia Viva sogna lo sceriffo alle primarie. L'edizione numero 14 si apre col tema della sicurezza, è un bisogno primario per chi abita nelle periferie. L'ex Premier ruola il sindaco di Salerno, vorrei che fosse in prima fila nella prossima campagna elettorale, anche se i voti di Italia Viva e di Renzi sono davvero pochini. Trump riapre a Meloni, mi è sempre piaciuta idea voto a maggio, no di Fratelli di Forza Italia, scusate. Donald Trump, rapporto molto buono con la Meloni, Tajani sonda i suoi sulle elezioni anticipate, no alle urne con le comunali. Anche la Lega vuole arrivare a settembre, così si sgonfierà Vannacci. Il pressing di Forza Italia sulla manovra, 1 miliardo per alzare le pensioni minime a 800 euro. E ancora, Mattarella Monte Carlo, primo presidente italiano, tra noi legame storico. Il capo dello Stato in visita per 2 giorni a Monaco, colloquio il principe Alberto, poi all'opera e in serata il Brindisi, il nostro mare comune scosso dalle crisi migratorie, dice anche il principe di Monaco. E ancora, a 100 km da Kaliningrad difendiamo l'Europa e Lituania col contingente NATO e gli Eurofighter italiani, dove i droni fanno paura e i caccia si alzano pronti a combattere. La Lettonia intanto sceglie il nuovo Parlamento, 8 caccia schierati per proteggere il voto, il pericolo di azioni di destabilizzazione, il Baltico impone un innalzamento della difesa militare anche sui cieli della Lettonia. Estonia. 1000 missili e obiettivi civili da colpire, così Mosca vuole piegare Kiev d'inverno, il piano rivelato dal New York Times. Un arsenale di 1000 missili per spegnere e infreddolire l'Ucraina, un ponte da far saltare per mettere in ginocchio Kiev. È una guerra che dovrà scavalcare le regole, colpire le infrastrutture e i civili, lasciare al buio le città e trasformare l'inverno in un'arma, è il piano del Cremlino raccontato dal New York Times. E ancora, madre e figlia uccise con la ricina, il veleno cercato da un PC in paese. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietracatella interessato a come preparare la polvere. La procura non conferma. Nei giorni scorsi erano stati perquisiti lo studio e la nuova abitazione di Gianni Di Vita. Altri interrogatori in questura, ascoltate due donne, parenti di persone, già interrogate nei mesi scorsi. Corruzione, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia. Mazzette in cambio di favori, indagato Gaetano Armao, marito dell'ex capo gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. E ancora, voltiamo pagina, dunque il boss Graviano, e Silvio Berlusconi, l'ira di Marina, accuse infamanti. Mio nonno e altre persone di Palermo investirono 20 miliardi di lire in una società con Silvio Berlusconi, era il 1969-1970, lui me ne mise 4-5 di miliardi di lire. Non usa giri di parole il boss di mafia Giuseppe Graviano, condannato per stragi. E ancora, la difesa di Sempio in televisione, su una prova su di me, accordi in famiglia sul DNA. Garlasco nelle intercettazioni, la discussione tra genitore e figlio per concordare un versione comune sulle tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. L'indagato, credo si possa risolvere tutto in udienza preliminare, l'assassino penso sia stato Stasi, anzi ne sono sicuro, dice Andrea Sempio. Staremo a vedere un po', questo è un gioco al rialzo, vediamo un po' che cosa succede con i genitori Chiara Poggi, che sono tutti comprensivi verso Andrea Sempio, dice non è stato lui, e si arrabbiano pure se gli dicono il contrario, cioè questa cosa qui non l'ho capita. Comunque andiamo avanti, dunque zoo profilattico, c'è nuova sede a Teramo, a dicembre inaugurazione del primo lotto, a breve partirà la seconda fase dei lavori, via libera anche il piano per sistemare la viabilità nell'area ad Alterio, interventi in fase conclusiva, l'edificio ospiterà i reparti virologia, malattie esotiche, maxi truffa, sequestrati 1.600.000 euro, hanno partecipato all'operazione anche i finanzieri del comando provinciale, i militari teramani hanno collaborato alle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Torino insieme alla Guardia di Finanza di Milano. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, truffata al finto direttore delle poste, raggiro a Teramo, l'uomo dice all'ottantenne che il figlio è bloccato in filiale per problemi economici e lei consegna soldi e oro per 20.000 euro. Il piano della coppia di malviventi è fallito, dopo aver preso il bottino sono stati fermati durante la fuga in auto. Dunque vediamo un'altra notizia, donne, la vita oltre le cicatrici, le ferite del cancro, il superamento dell'estetica, nella mostra di Lucis all'Ipogeo di Teramo. Montorio, l'accusa prima dal titolante, bilancio in salute, il gruppo di opposizione guidato da Alessia Nori torna a criticare il disavanzo di 723.000 euro, e sempre la stessa Nori dice prima di al titolante il bilancio era attivo. E ancora addio a Di Saverio, Ernesto Di Saverio, poliziotto e cavaliere, si è spento all'età di 61 anni, l'agente insignito dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, i funerali oggi. E ancora liste d'attesa e servizi territoriali, priorità del direttore sanitario Dugo, già responsabile del Dipartimento Oncologico dell'azienda, ha preso il posto di Delle Monache, ridurre i tempi per una visita è tema centrale, un mio obiettivo, onorato dell'incarico della fiducia verso la mia persona. E ancora Europa-Africa, chiude il forum a Teramo con la cooperazione Cale Sipario sulle giornate di studi e convegni della diocesi teramana. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, dunque discarica, stop all'ampliamento, la regione di Grasciano, chiaramente la regione chiede integrazioni, dal comitato ambientale arriva un giudizio di rinvio sul progetto per l'area presentata dalla Deco, l'osservatore del Tordino si dimostra che avevamo ragione su punti sollevati con le osservazioni. A Martinsicuro, auto investe una bici, trauma cranico per un dodicenne, paura ieri pomeriggio a Martinsicuro dove un bambino di 12 anni in sella della sua bici è stato travolto da un'auto, ricoverato al Mazzini per trauma cranico. Ex Selta Tortoreto, allarme per operai e produzione. CGL-SI e CISL dicono a 5 anni dall'acquisizione da parte di Digital Platform, bilancio in perdita 18 milioni di euro. Furto in cartoleria Martinsicuro, la titolare dice mi hanno rubato documenti molto importanti oltre a piccoli spiccioli. Ex alunni si ritrovano a Mosciano dopo 60 anni, messe pranzo per celebrare l'anniversario del primo giorno di scuola di questi baldi ottantenni. Va bene, dunque, centro culturale a Martinsicuro è tutto pronto, fissata la cerimonia di apertura, inaugurazione sabato prossimo con l'esibizione Maestro Melozzi nello spazio dell'ex cinema, il sindaco Bagnoli, programmazione grande lavoro di squadra per un'opera strategica. E ancora andiamo avanti, dunque, dopo scuola a Tortoreto, accordo in consiglio comunale, vi libera la proposta lanciata dal gruppo Tortoreto al centro, accolta la richiesta della opposizione a Tortoreto. Perdita d'acqua ma nessuno interviene, la protesta dei residenti di Poggio Morello a Sant'Omero. Da giorni a Poggio Morello sgorga l'acqua delle condutture sotterranee delle Ruzzoreti. I cittadini della frazione di Sant'Omero segnalano la fuoriuscita e nessuno finora è intervenuto. E ancora andiamo avanti, nuove zone per i pedoni su Lungomare e Via Sauro, il piano su cui punta l'amministrazione per emulare San Benedetto del Tronto. Forcellese, evoluzione sostenibile, dice condizioni diverse, meglio scelte graduali. E ancora, riaperta la falla nella condotta, l'acqua sgorga in via 24 di maggio appunto a Giulianova, oltre che a Sant'Omero. Insomma, bisognerebbe avere più attenzione per l'acqua, che è davvero l'oro di questi tempi. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, a Faraone, racconta la sua azienda, l'ultima vendemmia, grappoli meno ricchi ma uva più saporita. Qui è nato il primo spumante d'Abruzzo, dice Federico Faraone, titolare dell'omonima azienda. E ancora, a Roseto, Nunez abbraccia il gruppo Roseto Ora, il movimento civico di Proti e Angelini, Italia Viva e Casa Riformista, si schiera a Roseto col sindaco Nunez in corsa per la conferma. Le nostre priorità sono edilizia agevolata e supporto agli operatori balneari, abbiamo trovato il dialogo. E ancora, cimitero, recupero di spazi per le sepolture, dal 16 ripartiranno estumulazione e spostamenti salme dopo l'ampliamento del padiglione 900. Campane a festa all'assunta di Roseto, stanotte in omaggio di San Francesco d'Assisi. Pedibus, appello per i volontari che vogliono accompagnare i bambini a scuola, il servizio per andare a scuola a piedi, le guide del borsacchio, servono accompagnatori per gli alunni. E ancora a Montepagano, dopo le manifestazioni, cartelli a terra, scatta la protesta. I residenti, eventi conclusi, ma nessuno rimuove la segnaletica che rimane quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi è giunta azzerata, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di divisioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora a Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti ad altri, genitori hanno negato le liberatorie alla scuola elementare senza palestra. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande, bellissima prova della nazionale italiana nella partita contro la Francia. Signori, la potevamo anche vincere, sarebbe stato davvero un gran piacere per me. Poi lasciatemi dire, un super onnipotente Donnarumma, l'ho criticato quando c'è da criticarlo, ieri sera si è superato, completamente superato. Partita dura, ma ora noi siamo squadra, dice il mister Mancini, tentiamo sempre di andare a fare gol. Bastoni dice bravi a soffrire tutti quanti, ma tutti hanno giocato la grande. Devo dire un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro. Insomma, è stato sminuito il suo valore di centravanti. La nazionale, grazie alla rete del difensore dell'Inter Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione dopo quella in Turchia. Sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. E ancora tennis. Sinner spera di entrare entro fine mese il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente. Complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente del Federcalcio portoghese. Poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, veniamo all'Under 21 di Mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie a vittoria in extremis in casa dell'Armenia lunedì a Pescara. Biglietti in vendita su Viva Ticket. Naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere con uno scarto di almeno 2 gol. Va bene, dunque veniamo adesso alla passione tifosi italiani. Qual è la squadra che ha più tifosi? La Juventus in assoluto, davanti a l'Inter, al terzo posto il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Pensate un po', Va bene, veniamo alla Formula 1. Lampo Ferrari con Leclerc, Antonelli in ritardo. Formula 1, le prove libere di Sepang vanno al Monegasco. Il bolognese Antonelli finisce ottavo, oggi le qualifiche. Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP, oggi lo sprint, domani la gara. Parte nel segno dell'ex Marquez, il Gran Premio del Giappone, classe naturalmente MotoGP. Nelle prequalifiche Moteggi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo all'altra notizia, il Pescara, Livorno per scacciare la crisi. Boucher, Pescara, ora vinciamo, il tecnico, le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò. Confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo è il portiere, le mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A, tatuaggi e amore, a Pescara ha messo su famiglia e le vittorie sono sulla sua pelle. Chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita a Livorno per risalire. Chiaramente se dovesse perdere ancora, beh, insomma, per Boucher sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova, Serie D, Giulianova recupera Forgione ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sant'Egidiese. Dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto quella che si è presa oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini, finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia. Pomante ridisegna l'attacco con Diakité infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno. Dunque Giambè, Pier Federici o Touré terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Beh, insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco, Mazzocchetti punta ancora su Infantino, in casa Notaresco si va per la conferma di un attacco di esperienza anche per trasferti domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova, Censori servirà il giusto approccio, la febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani al Fadini tra Sant'Egidiese e Giulianova. Tra le file dei Bretiani militano tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova, si tratta Abate, Scimia, Agostini e Pertosa con mister Censori, che fu il vice di Capellacci, la trab di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D. Ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietra Lunghese L'Aquila, Recreatese Maceratese, Sant'Egigese Giulianova, il Super Derby Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'eccellenza, le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliana Sulmona Chieti, Ponte Romano Montori 88, Rosetana Folgore Delfino Curi, San Giovanni Teatino Celano e Virtus Cupello Trasacco. Dunque, allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano, che poi chiaramente dovrà ancora giocare questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport, il notiziario, grazie per l'ascolto. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo una cosa importante e ci siamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Perfetto, dunque anno accademico 2026-2027, gli appunti di Radio Amica, le canzoni che vanno in questo fine settimana, l'appuntamento naturalmente è con Smash, le canzoni che vorreste ascoltare sempre in radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale e poi disco novità, la disco novità del momento. Bene, veniamo di Sant'Emo Mobili Arredi, Via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre dalle 10:15 in poi, tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10:15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con le grandi notizie riservate, i nostri super festival. Riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Archino da Sante sulla base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, per questo fine settimana prenota subito al 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente anche la raccolta porta a porta sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai, nuovo festival di Radio Amica, vai.
2: Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro un oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo!
1: Ok, bene, domenica 4 ottobre ore 10:15 il Radio Domenica Show. Vediamo la fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84 Mojoli 77 Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro, e 4 527 euro, e 3 34 19 e 2 5,96 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 31 55 56 73 84 Mojoli 77 Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35.700.000 euro, e tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto per il lotto clamoroso due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari 23,79 a Cagliari, il secondo a Venezia 51,52. Prego controllare, ci mancherebbe altro. Allora andiamo, complimenti ai nostri super esperti, quando ci azzeccano mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti. Concorso numero 159, jackpot del 6 al Super Enalotto 35.700.000 euro. Veniamo al gioco dell'otto, ruote scelte Firenze Gero, a numeri consigliati 42, 44, 49, abbinati al 22, 23, ripeto 42, 44, 49, abbinati al 22, 23 su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49, 51, 56, abbinati al 18 e 19, ripeto 49, 51, 56, abbinati al 18, 19 su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa. Sentiamo un po'. Pronti? Via. Vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo città di Pierro Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocene Bellante Moretti, ad Atria Picella, Pinese Silvi Laviano, Silvi e Genova, farmacia San Giuseppe, via nazionale per Teramo, Val Vibrata del Principe Martinsicuro, Salvi Cropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, Valumano Candelori, Guardia Romano, Castellisola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio farmacia del Parco Crognaleto a Campli, farmacia del Corso Campli, Teramocittà, di Pierro Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, questo per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche, dunque il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50° per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto, Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto, Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo, Felice, Mauro Corona. Al quarto, Nonna Gruffalo di Giulia Donason. Al quinto, Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di Primissima. Prima però arriva 900, Caffè in Galleria. Sentiamo un po', prego, regia, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo, momenti irripetibili.
1: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi.

0: essere ricambiati, ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards and you walk over.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2020. 26, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti e invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto agli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo, dedicando parte della giornata a qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo a Leone, Marte che nel tuo segno si trova in opposizione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi, gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo alla Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia, oggi Venere che ti governa si ferma e ritorna sui suoi passi come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere che è il tuo segno inizia a retrocedere sullo zodiaco ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'Acquario, sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene. Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio subito con il ristorante a base di pesce nero di Seppia. In via Trieste 159 Alba, cioè Giuliano Valido, scusate, vi aspettiamo per i favolosi crudi del nero di Seppia. Giuliano Valido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978. Ristorante nero di Seppia, via Trieste 159, Giuliano Valido di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che

per sentire radio che adesso ci sono solo per te. Via. Allora, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia. Aspettiamo le vostre opere. Raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Mica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈妈，哦妈妈妈妈妈妈。Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma mamma mamma mamma.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Quando senti il sapore vero del caffè sei al Cruccioli Bar. La colazione, cornetto e cappuccino che ti dà la carica la prendi al Cruccioli Bar. Una sosta con gli amici, con lei o con chi vuoi tu è più sentita se sei al Cruccioli Bar. Paninoteca, cornetti, dolci, birra. Siamo attenti alle vostre richieste, sappiamo come accontentarvi. Non scegliere a caso, vai sul sicuro. Al Cruccioli Bar, Viale Cruccioli, Taramo. Senti il profumo di cose buone. Bar Cruccioli. Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!

a volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

e con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbassano.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quando senti il sapore vero del caffè sei al Crucioli Bar. La colazione, cornetto e cappuccino che ti dà la carica la prendi al Crucioli Bar. Una sosta con gli amici, con lei o con chi vuoi tu è più sentita se sei al Crucioli Bar. Paninoteca, cornetti, dolci, birra. Siamo attenti alle vostre richieste e sappiamo come accontentarvi. Non scegliere a caso, vai sul sicuro. Al Crucioli Bar, Viale Crucioli, Taramo. Senti profumo di cose buone. Bar Crucioli.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Non ci conosco, non c'è più la nostra storia.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micro Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energie e difese, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Gasolio mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne, Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, due alla distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggio, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura, gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione, non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi, non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po', Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi, dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare la radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono, Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica, Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno, quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? E là. Veniamo subito alla scuola musicale maestro Umberto Battisti, sano accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: con le notizie in evidenza, dunque, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda la penina occidentale, dunque. E poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Samete del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3-4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277, alla fine mancano esattamente 88, il sole è sorto alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, ci siamo naturalmente, il momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa energia, 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DPEF, crescita all'1%, nel 27 deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra parte in salita. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste al rialzo anche per 2028 e 2029. Il Tesoro chiede prudenza chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione che per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato e esplode la rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia i decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre. Decisiva l'opposizione dei deputati catalani, di Giunta e il partito nazionalista basco, manifestazioni alla Puerta del Sol a Madrid. Le piazze in rivolta anche in Spagna, oltre che in Francia. E ancora, in Francia, altri licei in fiamme, feriti 4 presidi, martedì indetto lo sciopero nazionale. Il ministro Geffrey, legittime richieste degli studenti, quasi 400 le scuole rimaste chiuse, danni per 7 miliardi di euro. E ancora, Ellis Land, 10 accuse al governo, avverte 5 stelle, 1 non vale 1. Un decalogo di critica a Meloni che replica 10 falsità, poi la segretaria rivendica il primato democratico sugli alleati. Abbiamo il doppio dei voti, è giusto che faccia io la Premier. Qui l'ite senza fine nel centro-sinistra, non so se alla fine poi Conte in qualche modo si adatterà, ma non penso proprio di non essere lui il Premier, perché lui vuol fare il Premier e basta, poi venga quel che venga. Renzi, De Luca e la Leopolda pronte a riprenderci l'Italia, e Italia Viva sogna lo sceriffo alle primarie. L'edizione numero 14 si apre col tema della sicurezza, è un bisogno primario per chi abita nelle periferie. L'ex Premier ruola il sindaco di Salerno, vorrei che fosse in prima fila nella prossima campagna elettorale, anche se i voti di Italia Viva e di Renzi sono davvero pochini. Trump riapre a Meloni, mi è sempre piaciuta l'idea, voto a maggio, no di Fratelli di Forza Italia, scusate. Donald Trump, rapporto molto buono con la Meloni, Tajani sonda i suoi sulle elezioni anticipate, no alle urne con le comunali. Anche la Lega vuole arrivare a settembre, così si sgonfierà Vannacci. Il pressing di Forza Italia sulla manovra, 1 miliardo per alzare le pensioni minime a 800 euro. E ancora, Mattarella Monte Carlo, primo presidente italiano, tra noi legame storico. Il capo dello Stato in visita per 2 giorni a Monaco, colloquio il principe Alberto, poi all'opera e in serata il Brindisi, il nostro mare comune scosso dalle crisi migratorie, dice anche il principe di Monaco. E ancora, a 100 km da Kaliningrad difendiamo l'Europa e Lituania col contingente NATO e gli Eurofighter italiani, dove i droni fanno paura e i caccia si alzano pronti a combattere. La Lettonia intanto sceglie il nuovo Parlamento, 8 caccia schierati per proteggere il voto. Il pericolo di azioni di destabilizzazione, il Baltico impone un innalzamento della difesa militare anche sui cieli della Lettonia. 1000 missili, obiettivi civili da colpire, così Mosca vuole piegare Kiev d'inverno, il piano rivelato dal New York Times. Un arsenale di 1000 missili per spegnere e infreddolire l'Ucraina, un ponte da far saltare per mettere in ginocchio Kiev. È una guerra che dovrà scavalcare le regole, colpire le infrastrutture e i civili, lasciare al buio le città e trasformare l'inverno in un'arma, è il piano del Cremlino raccontato dal New York Times. E ancora, madre e figlia uccise con la ricina, il veleno cercato da un PC in paese. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a come preparare la polvere. La procura non conferma. Nei giorni scorsi erano stati perquisiti lo studio e la nuova abitazione di Gianni Di Vita. Altri interrogatori in questura, ascoltate due donne, parenti di persone già interrogate nei mesi scorsi. Corruzione, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia. Mazzette in cambio di favori, indagato Gaetano Armao, marito dell'ex capo gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi. E ancora, voltiamo pagina. Dunque, il boss Graviano, e Silvio Berlusconi, l'ira di Marina, accuse infamanti. Mio nonno e altre persone di Palermo investirono 20 miliardi di lire in una società con Silvio Berlusconi. Era il 1969-1970, lui me ne mise 4-5 di miliardi di lire. Non usa giri di parole il boss di mafia Giuseppe Graviano, condannato per stragi. E ancora, la difesa di Sempio in televisione, su una prova su di me, accordi in famiglia sul DNA. Garlasco nelle intercettazioni, la discussione tra genitore e figlio per concordare una missione comune sulle tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. L'indagato, credo si possa risolvere tutto in udienza preliminare, l'assassino penso sia stato Stasi, anzi ne sono sicuro, dice Andrea Sempio. Staremo a vedere un po', questo è un gioco al rialzo, vediamo un po' che cosa succede con i genitori di Chiara Poggi, scusate, che sono tutti comprensivi verso Andrea Sempio, dice non è stato lui, e si arrabbiano pure se gli dicono il contrario, cioè questa cosa qui non l'ho capita. Comunque andiamo avanti. Dunque, zoo profilattico, c'è una nuova sede a Teramo, a dicembre inaugurazione del primo lotto, a breve partirà la seconda fase dei lavori, via libera anche il piano per sistemare la viabilità nell'area ad Alterio, interventi in fase conclusiva, l'edificio ospiterà i reparti virologia, malattie esotiche, maxi truffa, sequestrati 1.600.000 euro, hanno partecipato all'operazione anche i finanzieri del comando provinciale, i militari teramani hanno collaborato alle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Torino insieme alla Guardia di Finanza di Milano. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, truffata al finto direttore delle poste, raggiro a Teramo, l'uomo dice all'ottantenne che il figlio è bloccato in filiale per problemi economici e lei consegna soldi euro per 20.000 euro. Il piano della coppia di malviventi è fallito, dopo aver preso il bottino sono stati fermati durante la fuga in auto. Dunque vediamo un'altra notizia, donne, la vita oltre le cicatrici, le ferite del cancro, il superamento dell'estetica, nella mostra di Lucis all'ipogeo di Teramo. Montorio, l'accusa prima dal titolante, bilancio in salute, il gruppo di opposizione guidato da Alessia Nori torna a criticare il disavanzo di 723.000 euro, e sempre la stessa Nori dice prima di altitonante il bilancio era attivo. E ancora addio a Di Saverio, Ernesto Di Saverio, poliziotto e cavaliere, si è spento all'età di 61 anni, l'agente insignito dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, i funerali oggi. E ancora liste d'attesa e servizi territoriali, priorità del direttore sanitario Dugo, già responsabile del Dipartimento Oncologico dell'azienda, ha preso il posto di Delle Monache, ridurre i tempi per una visita è tema centrale, un mio obiettivo, onorato dell'incarico e della fiducia verso la mia persona. E ancora Europa-Africa, chiude il forum a Teramo con la cooperazione Cale Sipario sulle giornate, studi e convegni della diocesi teramana. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, discarica stoppa l'ampliamento, la regione di Grasciano, chiaramente la regione chiede integrazioni. Dal comitato ambientale arriva un giudizio di rinvio sul progetto per l'area presentata dalla Deco. L'osservatore del Tordino si dimostra che avevamo ragione su punti sollevati con le osservazioni. A Martinsicuro, auto investe una bici, trauma cranico per un 12enne. Paura ieri pomeriggio a Martinsicuro, dove un bambino di 12 anni in sella alla sua bici è stato travolto da un'auto, ricoverato a Mazzini per trauma cranico. Ex Selta Tortoreto, allarme per operai e produzione. CGLSI e CISL dicono a 5 anni dall'acquisizione da parte di Digital Platform, bilancio in perdita 18 milioni di euro. Furto in cartoleria a Martinsicuro, la titolare dice mi hanno rubato documenti molto importanti oltre a piccoli spiccioli. Ex alunni si ritrovano a Mosciano dopo 60 anni, messe pranzo per celebrare l'anniversario del primo giorno di scuola di questi baldi ottantenni. Va bene, dunque, centro culturale a Martinsicuro è tutto pronto, fissata la cerimonia di apertura, inaugurazione sabato prossimo con l'esibizione Maestro Melozzi nello spazio dell'ex cinema. Il sindaco Bagnoli, programmazione grande lavoro di squadra per un'opera strategica. E ancora andiamo avanti. Dunque, dopo scuola a Tortoreto, accordo in consiglio comunale, vi libera la proposta lanciata dal gruppo Tortoreto al centro, accolta la richiesta della opposizione a Tortoreto. Perdita d'acqua, ma nessuno interviene, la protesta dei residenti di Poggio Morello a Sant'Omero. Da giorni a Poggio Morello sgorga l'acqua delle condutture sotterranee delle Ruzzoreti. I cittadini della frazione di Sant'Omero segnalano la fuoriuscita e nessuno finora è intervenuto. E ancora andiamo avanti, nuove zone per i pedoni su Lungomare e Via Sauro, è il piano su cui punta l'amministrazione per emulare San Benedetto del Tronto. Forcellese, evoluzione sostenibile, dice condizioni diverse, meglio scelte graduali. E ancora, riaperta la falla nella condotta, l'acqua sgorga in via 24 di maggio appunto a Giulianova, oltre che a Sant'Omero. Insomma, bisognerebbe avere più attenzione per l'acqua, che è davvero l'oro di questi tempi. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, a Faraone, racconta la sua azienda, è l'ultima vendemmia, grappoli meno ricchi ma uva più saporita. Qui è nato il primo spumante d'Abruzzo, dice Federico Faraone, titolare dell'omonima azienda. E ancora, a Roseto, Nunez abbraccia il gruppo Roseto Ora, il movimento civico di Proti e Angelini, Italia Viva e Casa Riformista, si schiera a Roseto col sindaco Nunez in corsa per la conferma. Le nostre priorità sono edilizia agevolata e supporto agli operatori balneari. Abbiamo trovato il dialogo. E ancora, cimitero, recupero di spazi per le sepolture, dal 16 ripartiranno estumulazione e spostamenti salme dopo l'ampliamento del padiglione 900. Campane a festa all'Assunta di Roseto, stanotte in omaggio di San Francesco d'Assisi. Pedibus, appello per i volontari che vogliono accompagnare i bambini a scuola, il servizio per andare a scuola a piedi, le guide del borsacchio, servono accompagnatori per gli alunni. E ancora, a Montepagano, dopo le manifestazioni, cartelli a terra, scatta la protesta. I residenti, eventi conclusi, ma nessuno rimuove la segnaletica che rimane quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi è giunta azzerata, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di divisioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora, Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti, a dati i genitori hanno negato i liberatori alla scuola elementare senza palestra. E ancora, veniamo a un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande, bellissima prova della nazionale italiana nella partita contro la Francia. Signori, la potevamo anche vincere, sarebbe stato davvero un gran piacere per me. Poi lasciatemi dire, un super onnipotente Donnarumma, l'ho criticato quando c'è da criticarlo, ieri sera si è superato, completamente superato. Partita dura, ma ora noi siamo squadra, dice il mister Mancini, tentiamo sempre di andare a fare gol. Bastoni dice bravi a soffrire tutti quanti, ma tutti hanno giocato alla grande. Devo devo dire, un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro. Insomma, è stato sminuito il suo valore di centravanti. Nazionale, grazie alla rete del difensore dell'Inter, Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione dopo quella in Turchia. Sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. Ancora tennis. Sinner spera di entrare entro fine mese, il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente, complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker ha volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente della Federcalcio portoghese. Poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, veniamo all'Under 21 di Mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie a vittoria in extremis in casa dell'Armenia lunedì a Pescara. Biglietti in vendita su Viva Ticket. Naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere, con uno scarto almeno due gol. Va bene, dunque veniamo adesso alla passione tifosi italiani. Qual è la squadra che ha più tifosi? Le Juventus in assoluto, davanti all'Inter, al terzo posto il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino, pensate un po', Va bene, veniamo alla Formula 1. Lampo Ferrari con Leclerc, Antonelli in ritardo. Formula 1, le prove libere di Sepang vanno al Monegasco. Il bolognese Antonelli finisce ottavo, oggi le qualifiche. Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP, oggi lo sprint, domani la gara, parte nel segno dell'Ex Markets, il Gran Premio del Giappone, classe naturalmente MotoGP. Nelle prequalifiche Motegi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo ad un'altra notizia, il Pescara, Livorno Pesca c'è la crisi, Boucher Pescara, ora vinciamo, il tecnico e le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò. Confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo è il portiere delle mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A. Tatuaggi e amore, a Pescara ha messo famiglia e le vittorie sono sulla sua pelle. Chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita a Livorno per risalire. Chiaramente, se dovesse perdere ancora, beh, insomma, per Boucher sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova, Serie D, Giulianova recupera Forgione, ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sante Gigliese. Dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito, dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto, quella che si è presa oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini. Finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia. Pomante ridisegna l'attacco con Diachite infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno. Dunque Giambè, Pier Federici o Touré, terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Beh, insomma, insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco. Mazzocchetti punta ancora su Infantino. In casa Notaresco si va per la conferma di un attacco di esperienza anche per trasferti domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova. Censori, servirà il giusto approccio. La febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani al Fadini tra Sant'Egidiese e Giulianova. Tra le file dei vibratiani militano tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova. Si tratta di Scimia, Agostini e Pertosa, con mister Censori che fu il vice di Capellacci del club di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D. Ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietralunghese L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sant'Egidiese Giulianova, il Super Derby Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'Eccellenza, le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliano Sulmona Chieti, Ponte Romano Montori 88, Rosetana Folgore Delfino Curi, San Giovanni Teatino Celano e Virtus Cupello Trasacco. Dunque, allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano, che poi chiaramente dovrà ancora giocare questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport e il notiziario, grazie per l'ascolto. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo una cosa importante e ci siamo, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346

Perfetto, bene, veniamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 4 di ottobre dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10.15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai! Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque andiamo con le grandi notizie riservate, i nostri super festival. Riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante sulla base di Pesce, siamo a Tortoletto Alto, per questo fine settimana prenota subito al 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente anche la raccolta porta a porta sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai, nuovo festival di Radio Amica, vai! Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro o oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Ok, bene, domenica 4 ottobre ore 10.15 in Radio Domenica Show. Veniamo alla fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84 Mojoli 77 Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro e 4 527 euro e 3 34 19 e 2 5 euro e 96 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 31 55 56 73 84 Mojoli 77 Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35 milioni e 700 mila euro. E tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto, per il lotto clamoroso, due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari, 23,79 a Cagliari. Il secondo a Venezia, 51,52. Prego, controllare, ci mancherebbe altro. Allora, andiamo. Complimenti ai nostri super esperti, quanto ci azzeccano e mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti. Concorso numero 159, jackpot del 6 al Super Enalotto, 35 milioni e 700 mila euro. Veniamo al

0: Gioco dell'otto, ruote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 42, 44, 49, abbinati al 22, 23, ripeto 42, 44, 49, abbinati al 22, 23 su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49, 51, 56, abbinati al 18 e 19, ripeto 49, 51, 56, abbinati al 18 e 19 su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa. Sentiamo un po'. Pronti? Via. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo città di Pierro Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mosele Bellante Moretti, ad Atria Picella, Pinese Silvi, Laviano, Silvi e Genova, farmacia San Giuseppe, via nazionale per Teramo, Val Vibrata del Principe Martinsicuro, Salvi Cropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, Valumano, Candelori, Guardia Romano, Castelli Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio, farmacia del Parco Crognaleto, a Campli, farmacia del Corso Campli, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, questo per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche, dunque il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50 per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo Felice, Mauro Corona. Al quarto Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al quinto Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di primissima. Prima però arriva 900 Caffè in Galleria. Sentiamo un po', prego, regia, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti e poi ancora ricordo che da oggi scatta il nuovo grande concorso su Radio Amica, appunto è il Festival della Poesia Italiana. Bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', regia, vai.
2: Ricordi tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento del oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2026, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti, invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto gli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo, dedicando parte della giornata a un qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso, in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo al Leone, Marte, che nel tuo segno si trova in opposizione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi, gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo alla Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia, oggi Venere che ti governa si ferma e ritorna sui suoi passi, come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere che è il tuo segno inizia a retrocedere sullo zodiaco, ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'Acquario, sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti, facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene. Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio, subito con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia, in via Trieste 159 Alba, Giulianova Lido, vi aspettiamo per i favolosi crudi del Nero di Seppia, Giulianova Lido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulianova Lido di Antonio Pettinari, vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che vorrei sentire in radio che adesso ci sono solo per te. Via. Allora, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia. Aspettiamo le vostre opere, raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Amica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

Ci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo!

Giulia Navalido, fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo, lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se le vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama.